accorto con crono di sciac, la gente che ti guarda se ne fotte lì, ma non è come brutta sta con male niente. Allora vedi, oh, tieni la me, chi non si fa male riesce a nasa a me, e si pierda pacienza su un guai e mo, e allo

Lancio euro e dollari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto la partita per te. Ho lasciato la strada.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? No!

milioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

giovedì. Ci ricaschi sempre.

guardo, ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso. Io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

enorme ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Meteoradio.
1: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani, ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico, scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata, mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno local.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Vai fare tardi, no?
1: Tu sai che domani ti svegli tardi, non ti devi svegliare alle 4:30, quindi tu sei proprio felicissima.
0: Felicissima!
1: Party. Che bello, anche penso tutti voi che ci state ascoltando poi. Però questo weekend è brutto tempo.
0: Eh sì, purtroppo sì, però possiamo comunque trovare un modo di divertirci. Fateci sapere al nostro numero quali sono i vostri programmi per questa sera, no?
1: Sì, tu che fai?
0: Io andrò a cena fuori, credo.
1: Bello.
0: Perché
1: bello.
0: Poi fa ridere il venerdì, dici no, i nostri programmi usciamo e poi ti ritrovi alle 8:30
1: stanco.
0: Con una pizza davanti alla televisione, è sempre così. Comunque oggi è venerdì 15 maggio, sono le 7:01, siete pronti per questa mattinata insieme?
1: Assolutamente sì, mi raccomando, seguiteci su Rai Radio Tutta Italiana, la potete ascoltare su Rai Play o su DAB, è totalmente gratuita, e se volete interagire con noi mandateci dei messaggi al numero 334-6045-640. Vi leggiamo, abbiamo il telefono qui con noi e vi ascoltiamo.
0: Mandateci soprattutto i vostri buongiorni, li aspettiamo. Intanto ascoltiamo qualche canzoncina, no?
1: Dai.
0: Andiamo con Panico di Fabri Fibra e Neffa.

0: Ed era Acquario di Ultimo. Buongiorno, sono le 7:10.
1: E di nuovo buongiorno e facciamo ascoltare tutti i buongiorni che ci sono arrivati da casa.
2: Greta, sono venuta qui.
1: No, questo era un altro audio.
2: Buongiorno Greta, buongiorno Giulia, sempre in compagnia della vostra musica, grazie per il buon umore che mi regalate ogni giorno.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Monica.
0: Grazie. Sentiamo quest'altro.
3: Buongiorno Greta, buongiorno Giulia, un caro saluto dal Marateale, Festival del Cinema. Un abbraccio a voi tutti.
1: Grazie Nicola. Nicola. Questo Festival del Cinema che tu conosci anche molto
0: sì,
1: bene, sei stata,
0: benissimo,
1: giusto?
0: Vado sempre tutte le estate, un festival bellissimo che appunto rappresenta moltissimo il cinema italiano e infatti ci sarà di nuovo a luglio, poi magari ne parleremo anche con lui nei prossimi giorni.
1: Assolutamente, magari meglio. Sì, facciamo una chiamata così ci racconta di più, che si terrà a luglio, sai già le date?
0: Sì, dal 22 al 27 luglio.
1: Perfetto, bello, bello, bellissimo. Allora, io direi che è giusto iniziare la nostra giornata con la citazione del giorno.
0: Dai, voglio sapere, io vengo qui solo per sentirla.
1: Trascorri più tempo con coloro che ti fanno ridere e meno tempo con coloro che ti senti in obbligo di impressionare. Questa è una frase di Massima Zen.
0: Che bella, fa riflettere se ci pensi, è veramente bella. E ce l'ho anche io questa volta una frase del giorno. Vuoi ascoltarla o hai paura già di...
1: No, no, no, beh, la voglio ascoltare Giulia, vai.
0: Se ti lascia andare via, ringrazia. Il vero amore non riuscirebbe a restare un giorno senza di te. Non sopporterebbe vederti stare male. Ti ascolterebbe e scenderebbe a compromessi pur di non perderti.
1: Bellissima, ma quando è che sei diventata così poetica?
0: Hai visto? Hai visto? Quindi per tutti voi che ci ascoltate da casa, come dice Fioretta, le casalinghe
1: siamo
0: nostre
1: con
0: amate,
1: voi.
0: Casalingue in macchina, riflettete su questo.
1: Su queste citazioni, poi magari dopo ve ne daremo anche altre.
0: Ah sì, io ne ho preparate tantissime, ieri ero proprio in un mood, mi sentivo Charles Bukowski.
1: Ma eri proprio poetica.
0: Esatto.
1: Bene, bene, dai, andiamo con Maschio di Annalisa. A tra poco.

0: Santa.
1: E questa era Santa di H7 e LDA, sono le 7:18, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana, siamo Greta e Giulia e vi terremo compagnia qui su Mattina Italiana fino alle 10, potete ascoltarla anche sull'applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, e sulla DAB.
2: Ci sono anche moltissimi podcast originali bellissimi da seguire, quindi fateci sapere sempre al numero 334-60-45640 quelli che preferite.
1: Esatto, che dopo magari sveleremo qualcosina come
2: esatto,
1: ogni giorno.
2: Che ce n'è uno molto interessante in particolare, di cui parleremo dopo.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Comunque, oggi è venerdì 15 maggio ed è... rullo di tamburi, giornata internazionale della famiglia.
2: Che bello!
1: Quindi salutiamo tutte le nostre famiglie a casa che ci ascoltano oppure ancora dormono.
2: Sicuramente
1: chissà.
2: Ancora dormono molti.
1: E diciamo che la famiglia italiana è proprio la classica famiglia, grande, calorosa. Giusto.
2: È bello, sì, perché poi noi italiani siamo molto più, abbiamo proprio più il concetto di famiglia rispetto a molti paesi dell'estero, no? Soprattutto perché anche a livello di età rimaniamo a casa più tardi, siamo meno indipendenti anche,
1: esatto,
2: no?
1: A 40 anni ancora con la mamma,
2: esatto,
1: che ci cucina,
2: soprattutto gli uomini.
1: Mettiamo un po' di base, via. E diciamo che ogni famiglia italiana poi ha queste sue caratteristiche, ha quello che urla al telefono, quello che continua a mandare le catene su WhatsApp, quello che sparisce quando c'è da sparecchiare o da lavare i piatti. Poi le classiche frasi della nonna, della mamma: finché vivi sotto questo tetto non puoi comportarti,
2: sì.
1: No?
2: Questa casa non è un albergo.
1: Questa casa non è un albergo. Poi tipo le nonne, no, ti vedo sciupato, devi mangiare.
2: Ti vedo sciupata, mangia qualcosa.
1: Qual è la classica frase di tua mamma?
2: No, allora, diciamo che a me, come ti ho detto prima, era questa casa non è un albergo, perché torno sempre più o meno all'ora che voglio.
1: Ma questa
2: mi sa
1: che è la più quotata, vero?
2: Quindi, però alla fine effettivamente per me era un albergo.
1: Mica sono la serva.
2: Mica sono la serva. Oppure sparecchie, tutta una serie di cose. Poi vabbè, io ce l'ho tutte, sono
1: disordinata. Poi ce ne dici come ti ho messo al mondo.
2: Com'era? Dimmela tu.
1: Tipo, come ti ho messo al mondo te ci tolgo.
2: Te ci tolgo. Ma te ti mettevano in punizione?
1: Sì, però non tantissimo.
2: Ti comportavi
1: tantissimo.
2: Bene, poverina.
1: Sì, ma non tantissimo, sembra che io sono sempre stata così brava.
2: Sei sempre stata così brava. Ma ci pensi alle bugie però che i nostri genitori e la nostra famiglia ci raccontavano da piccoli?
1: Cioè tipo?
2: No, ora adesso non sto scherzando, cioè, ma secondo me molti genitori in Italia hanno frequentato la stessa scuola, perché si sentivano sempre quelle frasi tipo: aspetta 3 ore prima di fare il bagno. Io me lo sono sempre fatto, non,
1: sì,
2: non mi è successo,
1: mai successo
2: niente.
1: Nulla.
2: Oppure non stare troppo davanti alla TV che diventi cieco.
1: Ah, quello è vero, mamma mia, quello me lo diceva anche mia nonna.
2: Oppure se ingoi il chewing gum resta dentro 7 anni. Questo era
1: anni.
2: Da brivido, ma cosa?
1: Ma anche quella quando facevi le smorfie e ti guardavi lo specchio, cioè, se cambia il vento o passa una folata di vento rimani così paralizzato.
2: Oh mio Dio, questo
1: è
2: veramente inquietante. Ma te la dicevano a te?
1: Sì,
2: no?
1: sì, mia nonna me la diceva sempre, perché mi metteva davanti allo specchio tutte le smorfie, no, per non farmele fare, guarda che rimani così.
2: Comunque
1: cercava di spaventarmi.
2: Ma qual è, voi che ci ascoltate, la bugia più assurda che vi hanno ascoltato da bambini? Vogliamo saperla. Io ancora oggi quando bevo l'acqua fredda dopo la pizza mi sento tipo illegale,
1: un po' in colpa.
2: Un po', ma veramente, che mi succede? Comunque fatecelo sapere al numero 334-60-45640. Che ci ascoltiamo adesso? Che cosa mettiamo?
1: Allora andiamo con Mediterranea.
2: Bello, bello.

0: ed era Mediterranea di Giusy Russo. Allora, lo sapete che oggi è la giornata del clima? Proprio parlando di clima.
1: Parlando di clima del weekend.
0: Proprio parlando di clima del weekend, della giornata dedicata al clima e all'ambiente. Che poi tutti diciamo di voler salvare il pianeta, ma appena arriva una cosa di condizionatori come a Dubai, vi rendete conto cosa è successo? Qual è la vostra abitudine ecologica vera e quella che fingete di avere? Tu per esempio ce l'hai, Greta?
1: Una mia abitudine?
0: Sì.
1: Vabbè, la raccolta differenziata aiuta, no?
0: Eh no, perché per esempio hanno fatto tantissime campagne in Italia, soprattutto anche a Roma, per salvaguardare il nostro pianeta con il clima, anche con il discorso delle biciclette elettriche, però non si è mai veramente riuscito a trovare. Io Roma non la vedo ancora molto.
1: Sì, perché poi quando arriva la domenica ecologica tutti i romani: oddio, come faccio con la macchina, non posso entrare in centro, no?
0: Sì, ma ci sono tante abitudini, per esempio spegnere le luci ma lasciare Netflix acceso per 3 giorni, comunque.
1: Vero.
0: Ci pensi?
1: È vero.
0: Quindi da oggi cosa farai per salvaguardare il nostro clima?
1: Guarda, sono una che, per esempio, anche quando mi lavo i denti,
0: sì,
1: l'acqua la chiudo. Sì.
0: Questa è una cosa già molto bella, sì.
1: Vedi, sono brava.
0: No, perché c'è comunque uno spreco, per esempio anche per la raccolta indifferenziata. Tu la fai bene o tranquilla, non ti denunciano, non ti ascoltano?
1: Io cerco di farla bene, poi ogni tanto sbaglierò anche io perché siamo umani.
0: Però posso dire che è una cosa molto complicata.
1: Sì, è complicata.
0: Non voglio dare cattive
1: ogni
0: abitudini
1: volta,
0: anzi.
1: Quelle cose che dici: Dio, è carta, è plastica, dove
0: sì,
1: va?
0: Ma
1: vai
0: anche
1: in crisi, no?
0: Sì, secondo me è una cosa veramente molto complicata, è veramente un grande impegno. Tu come ti sei attrezzata? Io ho comprato dei vari secchi e cerco di mettere, però
1: sì, esatto,
0: è davvero
1: umido, plastica, indifferenziata e vetro.
0: Però poi rifletto, dico, chissà se lo faranno anche gli altri. Però bisogna sempre essere di buon esempio.
1: Per forza, non possiamo controllarli, questa poi è la realtà. Comunque oggi, a proposito di giornate, ve ne diciamo l'ultima, perché già ne abbiamo dette abbastanza, dopo parleremo di cose più divertenti. È anche la giornata degli obiettori di coscienza.
0: Cioè, questo mi interessa.
1: Ovvero, gli obiettori di coscienza sono le persone che rifiutano di compiere determinati atti o mansioni imposte dalla legge perché sono in contrasto, secondo loro, con le loro convinzioni etiche, religiose o morali.
0: C'è qualche esempio?
1: Per esempio l'interruzione di gravidanza.
0: Beh,
1: sì. Secondo gli obiettori di coscienza, le donne non possono interrompere la gravidanza. Beh, capito. E oggi facciamo un'obiezione di coscienza collettiva.
0: Su
1: che cosa ti rifiuti nel 2026?
0: Io mi rifiuto di tantissime cose.
1: Ecco, tipo dimmene una, non so, di ascoltare quei vocali che ti mandano le tue amiche lunghissimi.
0: Sì, più che altro, ma guarda, meglio che non lo dico, dillo te, perché stavo per dire una cosa che non era.
1: Vabbè, facciamocelo dire dagli altri. Allora, scriveteci al 334-60-45-640 cosa proprio ormai vi rifiutate, come appunto di ascoltare un audio lunghissimo oppure di stare accanto a gente che usa il telefono col volume al massimo senza mettere le cuffie, oppure a chi ti risponde ok dopo che tu hai scritto un papiro.
0: Là ci rimani male.
1: Sì, lì è un po' infastidito.
0: Io per esempio tutti gli audio io li sento sempre alla velocità di per 2.
1: E allora io 1.5 sempre, per 2 proprio se sono
0: poi
1: persone
0: dalla
1: che,
0: persona,
1: esatto, che magari parlano molto molto lentamente, allora io metto proprio il per 2 perché sono.
0: Oppure io ascolto un pezzetto all'inizio, vado verso la fine, poi cerco di interpretare, però mi fa proprio fatica sentirlo tutto.
1: Ok, quindi non ti manderò audio perché tanto
0: no,
1: non
0: ma
1: li ascolti.
0: No, ma i tuoi sono brevi, però se sono 7 minuti di audio, chiamami.
1: Ma io infatti, io che faccio? Io di solito alzo il telefono e chiamo.
0: Brava, bravissima.
1: Io molto brava. Comunque sono le 7:30 e quindi è arrivata l'ora della nostra Maria Cristina Zoppa.
0: E di cosa ci parla oggi?
1: Oggi parleremo di Anna Tatangelo. Oh. Quindi andiamo subito ad ascoltarla, vi lasciamo in compagnia di Maria Cristina e ci risentiamo tra pochissimo.
2: Disco Rai. La musica scelta. Disco Rai si avvicina all'estate, con l'estate stiamo parlando di tanti tour ma anche di canzoni che andranno un po' a sonorizzare insomma queste serate, speriamo soprattutto serene, oppure notte poetiche, perché insomma noi le abbiamo già vissute tante, ma tante ne vogliamo ancora vivere, e lo faremo con Uelo e Anna Tatangelo. Ma ben arrivati.
3: Grazie. È un piacere per me, è un piacere.
2: Insomma, c'è della poesia dell'aria, però io non ho capito perché nel video lei è al bar, al bancone. Perché Anna Tatangelo al bancone
4: perché
2: del bar?
4: Ma non sono al bancone, diccelo.
3: È perché nel video lei appunto faceva la barista nel video. E poi ci ha raggiunto la festa in paese, no? Un
2: po' quella... Lei è la confidente, praticamente.
4: No, è la sognatrice.
2: È la sognatrice.
3: Perché in Salento si sogna. Quindi.
2: Questo è poco ma sicuro, che in Puglia insomma sia proprio una regione nata per sognare e far sognare, in qualche modo è così. Comunque ci sono dei colori, no? Anche nella musica, che stanno tornando sia in Italia, penso a Serena Brancale, a tanti altri, e sia all'estero, no? Con Rosalia. Quindi c'è una grande riscoperta di questi suoni mediterranei, oppure di anime latine, direi, in questo momento, no?
3: Sì, vabbè, diciamo, per noi di giù non credo che sia mai andata via. Quella un po' quell'atmosfera, no? Un po' così ballerina, perché comunque anche la musica popolare tradizionale è un po' su quella vibe là, però sicuramente sì, nel mercato mondiale è in crescita.
2: E quindi qui, Anna, ci possiamo finalmente sfogare bene, anche perché è tornato anche come valore il saper cantare, no? Cioè il dare una giusta importanza anche alla voce.
4: Quello diciamo che se
2: dovrebbe
4: ci
2: essere
4: sta, non guasta, ecco. Però no, dai, sono felice di questa canzone, di questo feat con Uelo, perché comunque accompagnerà la mia estate, la sua estate, e spero anche l'estate di tantissime persone, perché si sa, comunque l'estate succedono delle cosine, no?
2: Sì, tra l'altro
4: magari
2: devo dire
4: ti
2: che
4: ricordi di quell'estate grazie a quella canzone.
2: Quello decisamente, da
4: quindi
2: sempre.
4: Vorrei che fosse così anche con questa.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Poi ci ricordiamo anche che la musica vive tantissimo d'estate grazie ai tour, perché è proprio il momento della verifica, cioè uno può fare di tutto d'inverno, inventarsi copertine e insomma il quant'altro, partecipazioni di ogni tipo, ma l'estate c'è un po' il tornaconto, cioè tu vedi veramente qual è il pubblico che ti segue, cosa conosce di te, cosa condivide con te, certo. Anche a livello di emozioni, no?
2: No, anche perché poi è proprio il momento in cui vedi che la tua canzone diventa la canzone degli altri e la condivisione è stupenda.
1: Ecco, a volte ci sono anche delle ricondivisioni che nascono dai social, come è successo quest'anno per Essere una donna.
2: Io non sono
1: una ciliegia, è vero, ha creato un fenomeno praticamente su un social in particolare, però era anche un modo per le ragazze più giovani di lanciare un messaggio, no? Questa cosa comunque è importante da sottolineare.
2: A distanza di anni soprattutto. Perché magari lì per lì, tanti anni fa, era un argomento difficile da affrontare, no? Oggi si parla di catcalling e invece Mogol ci aveva visto lungo già 20 anni fa. E sono felice perché comunque quando si ritorna virale una canzone si riapprezzano anche di più i testi, no?

0: Però tu lanciavi un messaggio importante, cioè comunque...
1: Sì, assolutamente. No, Emigrato comunque nasce come, cioè, un brano a sfondo sociale, cioè poi che abbia quel sound un po', no, catchy, che l'ha fatto diventare poi la sigla di Sanremo, ovviamente mi rende felicissimo, però sì, il brano in realtà ha dei temi molto importanti.
0: Che sono temi, sia quella dell'immigrazione sia quella del riconoscimento del ruolo della donna, che non è mai abbastanza, che i ragazzi adesso, soprattutto nell'ultimo anno, si sono fatti sentire tantissimo, no? Stanno abbracciando e cercando di mettere in atto, cioè di far diventare finalmente realtà quelle che sono delle rivendicazioni che noi facciamo da anni, sì. No? Quindi avete anche voi la percezione che questo pubblico giovane comunque in qualche modo sta cambiando, e anche velocemente rispetto a come invece va il mondo normale?
1: Ma il pubblico è intelligente, cioè capisce, riconosce un prodotto che dice qualcosa da uno che non dice nulla, quindi bisogna avere fiducia e fede anche in chi ascolta la musica, non solo in chi la fa.

0: Questa era Io ti aspetto di Marco Mengoni, che proprio Io ti aspetto è il manifesto dell'amore che resiste e non si arrende, l'immagine proprio che lui dice del cuore che abita da solo, quindi in assenza della persona amata, è davvero intensa come immagine, bellissima.
1: Bellissimo, come dicevamo prima nella frase del giorno, quindi è veramente intensa.
0: Vi prepariamo un po' alle nostre questioni
1: di cuore.
0: Ma cosa
1: è successo ieri, quindi parlando di podcast? C'è stato un evento veramente importante
0: che abbiamo annunciato poi oltretutto in tutti questi giorni, no?
1: Soprattutto su una tematica che veramente sta coinvolgendo di recente tutto il mondo, perché è uscito appunto un articolo pochi giorni fa che in Cina hanno creato dei nuovi robot che sono fatti per allattare neonati, quindi è una tematica veramente che sta cambiando totalmente il nostro stile di vita, il nostro mondo, il nostro futuro, quindi è stato creato un podcast proprio su questo, Greta,
0: su appunto l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Quindi ieri si è aperto, come già avevamo accennato, il Salone del Libro di Torino, dove hanno presentato tutti i nuovi podcast firmati appunto Rai, e era presente il direttore di Rai Radio Digitali e Podcast, Gianfranco Zinzilli, che salutiamo. Ciao direttore, buongiorno se ci stai ascoltando. E poi Andrea Bornigno, che è appunto il curatore proprio di Rai Play Sound. Hanno accompagnato il pubblico in questo viaggio tra creatività editoriale, nuove forme di racconto e queste sfide del mondo digitale, che poi sta funzionando tantissimo. Il mondo podcast ormai sta superando quasi quello della televisione.
1: Assolutamente.
0: Perché ha questa caratteristica che lo puoi ascoltare ovunque e senza anche guardare, quindi puoi guidare, puoi farti la doccia, avere sotto il podcast, puoi stare sul letto a rilassarti, veramente ovunque. Quindi in questa atmosfera vivace e coinvolgente hanno presentato questo nuovo podcast che potrete trovare nella piattaforma, ed è Umanoide versus Golia.
1: Beh, divertente, perché si va proprio a mettere in competizione il rapporto e le sensazioni e l'intelligenza tra uomo e appunto il robot, perché l'intelligenza artificiale non potrà mai provare emozioni come quelle di un ballerino alla sua prima esibizione o di un conduttore davanti al microfono
0: e
1: per la prima volta.
0: E queste sono proprio le parole del nostro direttore.
1: Esatto, e ha proprio ragione, perché è vero, l'intelligenza artificiale si spinge anche oltre magari il livello umano, ma come fai poi a provare delle emozioni? Quindi ci sarà sempre un... veramente lo trovo super divertente.
0: A questo proposito io vi farei ascoltare proprio un estratto dell'intervista del nostro direttore, che potrebbe essere molto interessante.
2: Specializzate hanno voluto scommettere su un podcast come Golia, che parla di intelligenza artificiale.
3: L'intelligenza artificiale è l'argomento del momento, ci sono un po' di paure, un po' di persone che la usano forse in maniera ancora da rivedere. Noi riteniamo che vada affrontato dal punto di vista umanistico e soprattutto ricordare che non può sostituire l'uomo. In particolare vanno dette due o tre cose, secondo me, che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire quelle emozioni che proviamo quando facciamo una conferenza, quando parliamo davanti a un microfono, non può sostituire quelle emozioni o capire quelle emozioni che prova un ballerino prima di fare una sua prima serata in prima fila, non può capire quelle emozioni che c'è di un cantante che va a Sanremo per la prima volta. Tra l'altro l'intelligenza artificiale non fa errori, così dicono, noi uomini li facciamo. Ma questi errori hanno portato a degli eventi eccezionali, ci hanno portato a scoprire cose per l'uomo importanti e anche cose particolarmente che fanno lo stile italiano. Per esempio sappiamo che l'amarone nasce da un errore, quindi gli errori portano a fare delle cose eccezionali.
2: Grazie.
0: Beh, devo dire, è tutto molto vero.
1: Ma dovrà riseguirlo, no? Perché veramente sono curioso di sapere se vincerà l'intelligenza artificiale o noi esseri umani.
0: Speriamo noi esseri umani, Giulia, perché sennò
1: potrebbe diventare un grande problema.
0: Potrebbe diventare un grande problema, sì.
1: Pensi comunque, io per esempio uso molto ChatGPT, chiedo molte cose e devo dire che mi aiuta tantissimo durante la giornata, però l'intelligenza artificiale non arriva veramente a tante cose che noi esseri umani riusciamo a fare, tant'è vero che a volte comunque sbaglia, va proprio, io cerco di metterlo a volte in difficoltà e a volte vinco io. Tra l'altro è successo proprio di recente che sono nati dei casi, soprattutto in America e in Cina, di persone che hanno creato veramente dipendenza dagli AI, quindi già stanno subentrando questi
0: problemi. È molto
1: grave
0: questa cosa, perché poi sembra che ci roviniamo da soli, perché l'intelligenza artificiale è stata
1: comunque
0: creata
1: dall'uomo. L'abbiamo assolutamente creata noi.
0: Esatto, e poi può andare anche contro di noi, contro i nostri interessi, la nostra anche intelligenza, perché poi se noi cominciamo a non ragionare più sulle cose e a far fare tutto a lei, e diventiamo anche analfabeti qui. Comunque, questo podcast è stato scritto e condotto da Manuela Grippi e è interessante perché lo affronta anche con ironia oltre che a profondità. Quindi è uno scontro diretto con l'intelligenza artificiale e sarà anche un po' divertente forse ascoltarlo, quindi ve lo diremo la prossima settimana. Andate ad ascoltarlo, lo potete trovare insieme a tutti gli altri podcast sull'app di Rai Play Sound. E oltretutto abbiamo da parlarvi anche di un altro podcast,
1: quello
0: del camper del libro.
1: Ah sì.
0: Ok, primo, questo podcast pure lo trovate anche già online e accompagna il cammino verso l'edizione 2026 sempre del Salone Internazionale del Libro di Torino, e trasformando la strada in uno spazio di incontro e racconto. Ogni settimana una diversa tappa del viaggio con un nuovo ospite a bordo di un camper allestito come studio podcast itinerante. Ogni episodio è proprio una tappa fatta di storie, musica e memoria ed è stato ideato, scritto e condotto da Margherita Shearmaker. Ora vi faccio ascoltare il lancio e poi andiamo avanti.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia. Questo è un podcast original a Rai Play Sound. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino. Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
0: Benissimo, questo era l'altro lancio e questi due podcast hanno una caratteristica in comune che è la creatività. Quindi perché anche questo comunque,
1: questo sì.
0: Esatto, è come se fosse un percorso itinerante.
1: Comunque, parlando sempre di intelligenza artificiale, qualcuno ha chiesto a ChatGPT le 10 cose più importanti che l'umanità dovrebbe sapere. Le risposte sono state davvero assurde, da brivido.
0: Ecco.
1: Allora, la prima è: sei tracciato costantemente. Ogni telefono, app, dispositivo intelligente invia dei dati, sistemi di sorveglianza.
0: Verissimo.
1: Delle aziende e dei governi.
0: Verissimo.
1: Anche le modalità private non sono private. La maggior parte delle persone non ha idea di quanto profondamente sia il baratro. Poi il cibo è progettato per tenerti dipendente e malato. Gli alimenti ultraprocessati sono progettati intenzionalmente per aggirare segnali di sazietà e creare clienti abituali. L'aumento di obesità, diabete e malattie croniche non è solo una coincidenza, è un modello di business. Infatti in America, se ci pensate, internet viene igienizzato e controllato. Ciò che vedi online è sempre più filtrato da algoritmi e appunto engagement, shadow ban, eccetera. Il denaro è creato dal nulla. Penso che questa è una cosa assurda. Le banche non conservano il denaro, lo creano attraverso il debito. Ogni volta che viene concesso un prestito, il denaro viene letteralmente fabbricato e la maggior parte delle persone crede anche che ci sia un qualche parte, un cavo con dei contanti reali, sì, la casa di carta, no? Le medicine moderne spesso curano i sintomi e non sono la causa. Molta storia insegnata a scuola è igienizzata e incompleta. Questa, nel senso, loro si riferiscono al fatto che magari anche la Chiesa ha creato appunto delle storie per darci. Il divario digitale si sta allargando, cioè l'AI e le infrastrutture stanno crescendo sempre più velocemente per farci cambiare le nostre appunto opinioni anche mentali. Lo spazio non è così lontano come pensi. In che senso? La linea di Kármán, il confine comunemente accettato nello spazio, è solo circa 100 km di altitudine. Viviamo su una sottile crosta di atmosfera incredibilmente fragile, eppure la trattiamo come discarica. Vi dico le ultime due: la biologia sintetica e la modalità genetica stanno avanzando in silenzio, e l'ultima ma non meno importante, il collasso economico è sempre più vicino di quanto sembra. Ogni economia si basa sulla fiducia. Quindi tu,
0: allora,
1: lo sapevi? Qual è la cosa di queste che ti fa più paura?
0: Purtroppo
1: essere controllati,
0: vero.
1: Secondo me
0: essere controllati a me fa molto paura, ma perché soprattutto è una cosa che riscontro, cioè io ho la prova, perché io parlo di una cosa con te adesso,
1: sì,
0: dico il nome, ecco, mi piace il caffè
1: e ti ritrovi caffè, tutti i reel,
0: e io tra
1: 5 foto,
0: minuti
1: 5
0: mi ritrovo
1: secondi.
0: Il telefono intasato di video di caffè, di pubblicità di caffè. Quindi, ma
1: siamo ascoltati
0: spesso,
1: sì,
0: anche se non ne parlo. Questa cosa mi fa un po' paura.
1: E tu come? No, non ne parli, però vai a cercare,
0: sì,
1: magari un metti
0: like, metto like, oppure ho mandato un messaggio, ma anche un vocale WhatsApp.
1: Beh sì, perché ovviamente WhatsApp è sempre collegato a Instagram,
0: esatto,
1: quindi è tutto
0: quindi
1: guidati.
0: Tu sei praticamente spiato
1: totalmente,
0: totalmente, cioè sia nelle applicazioni se scrivi, ma anche se parli con un tuo amico.
1: Tu pensa che io parlando
0: a questo
1: con
0: punto
1: chat
0: anche dentro il cervello.
1: Ma io quando parlo con ChatGPT a volte ho paura, perché dico, se qualcuno veramente salva tutto nel database quello che io dico,
0: potrebbe essere molto
1: potrei
0: pericoloso.
1: Prendere un volo per l'Australia e non
0: e
1: tornare
0: scappare
1: più.
0: Scappare lontanissimo.
1: Vabbè, ma che canzone gli metti adesso?
0: Diteci voi intanto qual è la cosa che vi spaventa di più dell'intelligenza artificiale.
1: Beh, esatto, questo è però veramente preoccupante, perché poi se ci pensi abbiamo visto tantissimi film sul fatto,
0: sì,
1: proprio che l'AI prende proprio il sopravvento su di noi in tutto e per tutto, quindi a me spaventa un po' tutto. Quello che mi spaventa più di tutto è la finzione, proprio non riuscire a comprendere più ciò che è reale e ciò che è creato nelle AI, dai video, dalle foto, dalle persone.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: è la cosa che mi spaventa di più. E a voi cosa vi spaventa di più?
0: Ditecelo al 334-60-45-640, così ne parliamo e poi una volta che avremo visto tutti questo podcast capiremo forse un pochino di più, speriamo di spaventarci un po' meno. Comunque andiamo avanti con Amandoti di Gianna Nannini.

0: E questa era Amandoti di Gianna Nannini. Adesso Giulia sta chiamando.
1: Noi
0: eccolo.
1: Siamo in linea con un altro grandissimo ospite, perché proprio parlando di cinema, che appunto in Italia ci sono grandissime eccellenze italiane nel mondo del cinema, ma soprattutto tantissimi festival che portano ai giovani delle grandissime iniziative, e soprattutto in un territorio bellissimo come la Basilicata. Quindi io adesso vi lascio parlare con lui per introdursi da solo.
2: Buonasera, buongiorno, per noi è già sera, per noi è già sera perché ci siamo svegliati dalle 5, quindi ormai è sera. Nicola Timpone, come stai?
3: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Buongiorno Nicola.
2: Allora, noi abbiamo parlato pochi giorni fa, appunto ci sono stati dei Davide Donatello e tu appunto hai un festival molto importante del cinema. Raccontaci un po' di quest'anno, di come
0: cosa succederà, se puoi darci già qualche nome in anticipo che ci sarà.
3: È un festival che si fa in Basilicata, precisamente a Maratea, quest'anno dal 20 al 25 luglio.
0: Ok.
3: È un festival molto diciamo molto partecipato soprattutto dai giovani. Tra l'altro abbiamo diversi concorsi, un concorso green per documentari e film green, un concorso short. Tra l'altro 2 anni fa il vincitore del concorso short ha vinto poi l'Oscar.
2: Beh, questa è stata una cosa questa è stata una cosa importantissima per il vostro festival, che questo corto appunto è riuscito a vincere gli Oscar.
3: Sì, è stata una cosa molto bella, anche perché ci ha fatto conoscere ancora di più nel mondo, soprattutto in America, e non a caso lo scorso anno a Maratea, incuriosito da questo festival, è arrivata la presidente degli Oscar degli Academy, Janet Young, è stata con noi una settimana. Mm-hmm. E quindi è stata veramente una bellissima esperienza.
2: E quali sono gli ospiti internazionali più importanti che sei riuscito a portare al Festival di Maratea?
3: Diciamo gli ospiti internazionali sono stati tanti. Paradossalmente la persona che più mi ha emozionato è stata la grandissima Sofia Loren. No?
2: Che è italiana, appunto, quindi alla fine torniamo sempre
3: italiana,
2: al discorso.
3: Ma è diciamo una star internazionale,
0: certo.
3: Poi negli anni abbiamo avuto Richard Gere, certo. Oliver Stone,
2: sì, c'era l'anno scorso,
0: grandi nomi, grandissimi,
2: sì, James
0: nomi.
2: Franco.
3: James Franco, ma sono stati veramente tanti gli ospiti internazionali nel corso degli anni, ma Michael Gracie. Insomma, lo scorso anno abbiamo avuto Rupert Everett.
2: E come si svolge il festival?
3: Durante tutta la giornata ci sono una serie di incontri con gli attori, masterclass, poi mattinata e pomeriggio facciamo questi incontri con tutti gli attori presenti della giornata. Le masterclass ci sono incontri giornalieri.
2: Beh, poi sono molto importanti anche per i giovani, perché sono casting director, registi, giusto?
3: Sì, assolutamente sì, perché diamo la possibilità ai giovani di incontrare i vari responsabili del cinema nazionale e internazionale. Incontrano da Paolo Sorrentino a Paolo Del Brocco di Rai Cinema, come l'Ammirati, a direttore di Rai Fiction, così per Sky, per Mediaset, insomma ci sono tante figure apicali che i giovani incontrano nel festival del Maratea.
2: E poi c'è anche da dire che il festival si svolge in un posto bellissimo, in un albergo bellissimo, in un territorio bellissimo.
3: Il festival, ma io gioco facile perché lo faccio a luglio, lo faccio in una città come Maratea, che ritengo sia la città di mare tra più bella al mondo, lo faccio nel teatro sul mare dell'Hotel Santa Venere, proprio un teatro sul mare, quindi insomma
0: tu giochi facile, dai,
2: ti piace vincere facile.
3: Mi piace vincere facile, facile, e devo dire gli attori vengono tranquillamente.
2: Beh, non fanno una grande fatica, esatto, a venire in un posto così bello.
3: Devo dire che in questi ultimi anni vogliono venire tutti, e devo dire che purtroppo non possiamo non riesco a far venire a accontentare tutti, proprio perché oramai, e sono molto orgoglioso di questo, il festival è conosciuto un po' dappertutto, e per i motivi che vi ho detto vogliono esserci tutti.
2: E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e spero che ci inviterà a questo
0: esatto,
2: punto.
0: Esatto, dai, aspettiamo, guardate, l'invito ufficiale, vai.
2: Aspettiamo l'invito ufficiale.
3: Siete invitate ufficialmente.
2: Grazie mille,
0: Nicola.
2: A presto, grazie.
3: A presto.
0: Buona giornata, grazie Nicola, a presto. Bellissimo, a noi
2: bellissimo
0: ci piace,
2: festival,
0: esatto.
2: Sì, ci piace molto il cinema e
0: quindi magari andremo.
2: Comunque, sì.
0: Poi non sono mai stata a Maratea, sai.
2: Maratea è bellissimo, devo dire, perché appunto
0: è entrata anche patrimonio dell'UNESCO.
2: Ci sono dei territori dell'Italia che sono assolutamente sottovalutati e che sono incredibili. Uno magari a volte va sempre ai soliti posti, ma Maratea è bellissima, c'è un mare stupendo, una natura bellissima, sì. Quindi non andare a Ibiza, vai a Maratea.
0: Va bene, lo farò Giulia. Intanto metto una canzone che so che a te piace molto.
2: Bellissima.
0: E quindi a sorpresa.
2: Soprattutto una canzone senza tempo.
0: Andiamo.

0: è uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: E questa era Lei di Marrakesh. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:15, siamo Greta e Giulia.
2: Che bella questa canzone, è la mia preferita.
1: E adesso faremo anche, che cosa, un TikTok, un video, no?
2: Giusto? Certo, dopo seguiteci mi raccomando sui social di Rai Radio Tutta Italiana, perché stiamo creando qui nelle nostre pause dei contenuti pazzeschi e super divertenti, quindi seguiteci.
1: Tra un po' ci arrestano.
2: E tra un po' ci arrestano.
1: Comunque... Allora, arriviamo, è arrivato il momento
2: di parlare di cose serie, quindi parliamo di red flag, le più
1: Esatto, perché
2: discusse.
1: Parliamo della nostra rubrica questioni di cuore.
2: Perché sapete, ci sono le red flag e le green flag. Ovviamente io parlo di quelle red, perché
1: tu sei da red.
2: Era abbastanza scontato.
1: Per farvi capire, voi direte, oddio, che cos'è una red o green flag? Adesso ve lo spieghiamo facendovi qualche esempio.
2: Allora, quando un uomo acquisisce questo tipo di comportamenti si chiama red flag. Per esempio, ragazzi, se ci state ascoltando dalla macchina, da casa, dal telefono, se sparisce per ore ma è sempre online, vuol dire che sta parlando con un'altra.
1: Questa è palesemente una red flag.
2: Visualizza alle 14, risponde alle 23 con scusa, giornata pienissima,
1: sì,
2: di storie Instagram.
1: Esatto.
2: Poi dice subito, io sono fatto così. Traduzione, non cambierò mai comportamento. Le persone sincere lo dicono subito, noi spesso lo romanticizziamo. Parla malissimo di tutti gli ex, tema enorme. Se tutti gli ex sono pazzi, ragazzi, sicuro che il problema siano proprio gli altri, non lui? È dolcissima a parole, assente nei fatti. Grandissimo tema moderno, messaggi perfetti, zero presenza reale, tante promesse, pochissima concretezza. La parola come aspettativa e i comportamenti creano relazioni. Se ti prende in giro davanti agli altri, scappate, perché veramente molti lo sottovalutano, ma può essere considerata una grandissima mancanza di rispetto. Se ti prende in giro davanti agli altri, quindi basta, perché l'ironia condivisa è complicità. Controlla travestito da interesse. Allora, se lui ti controlla il telefono o fa finta di controllarti in modo, per esempio, scrivimi quando arrivi, mandami posizione, inizia a diventare una vera e propria red flag, perché quando la gelosia diventa controllo, state attente ragazze, e l'ultima, ti senti sempre in ansia, e questa secondo me è anche la cosa più seria, perché un rapporto dovrebbe metterti pace e non ansia.
1: Esatto.
2: Quindi scappate se avete una o tutte di queste situazioni di red flag.
1: Ma proprio subito, scappate subito. E poi ce ne sono tantissime altre di red flag che piano piano vi sveleremo, e se ce ne avete anche voi, mandatecele.
2: Ma io sai quante potrei raccontarne?
1: Esatto.
2: Ma però parliamo di cose belle, perché nei rapporti...
1: Esatto, perché le cose che valgono davvero sono le green flag, quindi le cose belle che ti fanno questa green flag e tu dici a lui va bene. Allora, una grandissima green flag, ed è anche forse la più sottovalutata, è la coerenza. Cioè, dice una cosa, fa quella cosa, poi non è che la deve fare subito, può essere anche nel tempo, però la fa. Non è che dice una cosa e poi ne fa un'altra. Quindi oggi...
2: Se lo trovi, presentamelo.
1: Se è coerente, è sexy. La coerenza è sexy.
2: La coerenza è molto sexy, sì. Fai dimmene un'altra, dai, almeno così sogniamo.
1: Una persona che ti ascolta davvero e non aspetta solo il suo turno per parlare. Cioè, quando è l'ultima volta che vi siete sentiti ascoltati davvero?
2: Io tutti i giorni da ChatGPT.
1: Ecco, allora fidanzati con ChatGPT.
2: Ma io infatti ci sto già pensando, io sono già in lista per i robot in Cina.
1: Poi ti senti tranquillo, come diceva prima Giulia, se ti senti in ansia è assolutamente una red flag. Ma perché, allora, spesso molti confondono il caos con la passione, invece la serenità è noia. No, è il contrario. La pace emotiva non è noia, è lusso. Non bisogna sentirsi sempre quell'agitazione che ti fa sentire vivo. Cioè, essere in pace vuol dire anche essere meno stressati, e lo stress porta tra l'altro a tantissime cose brutte.
2: Sì, è vero.
1: Quindi sentirsi tranquilli è una green flag. Poi, una persona che sa chiedere scusa, questa è una green flag gigantesca.
2: È vero, perché vuol dire prenderti conto dei propri errori e cambiare.
1: E mi dispiace che tu te la sia presa, non è una scusa. Cioè, scusa è la parola scusa.
2: Scusa.
1: Ho sbagliato, lo ammetto, questo. Poi, ridere tanto insieme.
2: Che
1: è
2: bello.
1: Sottovalutato, ma è fondamentale, perché le coppie che ridono insieme resistono di più, si alleggeriscono e litigano anche meglio. Alla fine si risolve tutto, se hai proprio quella complicità e lo capisci. Poi una persona, in antitesi a quello che diceva Giulia, di una persona che non ti lascia spazio e diventa ossessionata, una green flag è una persona che ti lascia invece spazio, una persona sana, che non invade, non ti controlla, non punisce il silenzio.
2: Sì.
1: Perché l'amore maturo non trattiene ma accompagna. Quindi ora io, Giulia, ti faccio delle domande.
2: Vai.
1: Per capire un po'.
2: Vai.
1: Le tue.
2: Vai.
1: Allora, tu mi devi dire se sì. sono red flag o no.
2: Ok.
1: Allora, se il tuo fidanzato tiene ancora le foto dell'ex, che sia sul telefono, che sia dentro casa,
2: guarda,
1: anche non esposte, però le tiene nell'armadio, nascoste, però le tiene e non le butta,
2: sì.
1: che cos'è?
2: Io brucio lui, la casa e anche la red flag.
1: Ok, quindi è palesemente red flag, ok. Una persona che dorme col telefono girato o a pranzo, a cena tiene il telefono girato.
2: Ovviamente red flag, è scontato, vuoi nascondere qualcosa.
1: Una persona che risponde sempre vediamo.
2: Red flag, okay. Ovvio.
1: Vabbè, per lei saranno tutte così. Una persona che mette like alle foto
2: red
1: del 2018.
2: No, proprio lasciato proprio. Ma guarda, ti posso dire una cosa, non sto scherzando, per me è una red flag anche se vado al ristorante e non mi versa per primo il bicchiere d'acqua. Proprio già per quello, per me,
1: cioè,
2: può...
1: perché tu vuoi un gentleman.
2: Ma io lo do per scontato e penso che ogni
1: che
2: donna dovrebbe farlo,
1: vero?
2: Perché sì, comunque i valori non devono mai essere persi. Quindi se io vado a cena con un uomo, a pranzo con un uomo, secondo me è importante che l'uomo con i piccoli gesti ti fa capire che comunque sei importante per lui, perché sentirsi importante appunto anche nei piccoli gesti, non serve fare grandi azioni. Quindi ci sono persone che dopo tanto tempo che stanno insieme danno per scontato la propria donna, magari fanno dei gesti carini per altre persone e non lo fanno con la propria donna. Io, se posso stare un anno, 10 o 30 con una persona, se vado a cena fuori con il mio uomo voglio sentirmi importante, e mi sento importante anche appunto dai piccoli gesti, dal bicchiere d'acqua che mi versa del vino. Io se vado a cena con un uomo e non mi fa queste cose, io proprio mi alzo e me ne vado.
1: Ascoltate bene, perché a volte ci avevano chiesto anche come conquistare una donna. Ecco, segnatevi queste cose che potrebbero essere di aiuto. Vuole subito la password di Netflix.
2: No, va bene, questa è una grinda, poverino.
1: Poverino, ok. Poi dice, no, non festeggio, San Valentino è commerciale.
2: No, red flag, perché se ci sta come anche discorso, allora non festeggi San Valentino, perché molti uomini, per non portarti a cena, ti dicono, ma San Valentino è un giorno, io ti amo tutti i giorni. Allora, tutti i giorni fammi un regalo, tutti i giorni portami a cena, e allora va bene, non lo festeggiamo a San Valentino.
1: Ok, quindi poi, pure se arriva il tuo compleanno a Natale senza regalo, che cosa?
2: Ma cioè io...
1: Ah, cioè, se vi conoscete, per esempio, state uscendo da 3 settimane, arriva il tuo compleanno, lui non ti fa un regalo, che cos'è?
2: Guarda, io sono talmente sconvolta da questa domanda. No, per me è una cosa assurda, perché a maggior ragione, che poi non deve essere un può essere anche un regalo significativo,
1: una rosa,
2: una lettera, una rosa. Però io penso che se ci viene ad una persona lo dimostri, e tutte noi donne vorremmo comunque avere delle attenzioni, quindi è giusto anche che il giorno dopo, che se un uomo mi vuole, dedico il mio tempo, mi vuole frequentare, anche il giorno dopo mi deve fare un gesto, certo. Ma come lo farei io verso nei confronti di un uomo, perché comunque devono essere reciproche le cose.
1: Certo. E poi vediamo. Fammi pensare. E una persona che sparisce per tante ore e poi torna da te e si inventa, no, non si inventa, potrebbe anche non inventarsi, perché magari è la verità, però ti dice sì. guarda, mi si era spento il telefono, eccetera.
2: No,
1: però
2: comunque... no, red flag, trovi un modo.
1: Totale.
2: Cioè, no, per me proprio non trovi un modo.
1: Cioè, proprio mi scrivi da un altro telefono.
2: Ma sì, perché non è che siamo su un altro pianeta, trovi un caricabatterie e ti vai a comprare un altro telefono. Cioè, non devo dirle io queste cose. Non è un mio problema, devi trovare un modo, se no lo troverà qualcun altro. Io ragiono così.
1: Ok,
2: Cioè, e penso che tutte noi dovremmo ragionare così, perché non bisogna mai accontentarsi, perché poi quando uno appunto non si accontenta e lascia correre queste cose non dà un valore a se stesso. Quindi secondo me è sbagliato, uno dovrebbe sempre, ovviamente nel limite, poverino se è successo qualcosa e tutto, però parliamo anche di green flag, di cose belle che uno dice io apprezzo in un uomo. Cioè dimmi qualcosa che tu per esempio quando vedi in un uomo dici mamma mia, mi fa impazzire proprio, quello che cercavo.
1: Allora, come dicevo prima, la coerenza secondo me è la più grande green flag che ci può essere. Cioè io sì, ti dico che domani faccio questa cosa, magari anche per te, sì, domani ti porto lì, cioè cascasse il mondo, sì, io ti porto lì.
2: È bello.
1: Ah,
2: bello.
1: Poi un'altra cosa, arriva in ritardo, al vostro appuntamento arriva in ritardo.
2: No, non si fa mai aspettare
1: una donna.
2: Però lì io sono un po' più accondiscendente.
1: Perché arriverai più in ritardo?
2: Perché
1: tu,
2: tanto arrivo comunque più in ritardo, quindi dico magari già lo sapeva, quindi su quello sono un po' più. Anzi, sono anche felice se arriva in ritardo, così ho più tempo per sistemarmi. Cosa.
1: Ah, ce n'è un'altra. Non ti invita a cena, ma vi chiede di vedervi dopo cena. Beh, in macchina.
2: Guarda,
1: questa è una grande red flag, te lo
2: no,
1: dico io.
2: Secondo me se fa questo all'inizio è perché non ha molte intenzioni serie, ecco.
1: Esatto, quindi red flag.
2: Cioè, assolutamente
1: malessere,
2: sì,
1: totale.
2: Ma malessere totale, perché vuole insomma.
1: Vabbè, aspettiamo le vostre red flag e green flag al 334-60-45-640 e intanto andiamo a ascoltarci Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Berlino di Ernia, sono le 8:33, siamo su Rai Radio Tutta Italiana
1: e con Giulia e Greta.
0: Potete ascoltarci su DAB, sull'app Rai Play Sound, dove trovate anche tutti i podcast di cui vi abbiamo parlato. E io stavo guardando, Giulia, ci ha fatto caso che l'app di Spotify, guarda, è cambiata.
1: Ma da quando?
0: Da ieri.
1: Non lo sapevo, ma perché?
0: Sì, praticamente c'è questa palla gigante da discoteca, tutta luminosa.
1: Beh, hanno fatto
0: e
1: bene,
0: sui
1: così.
0: Social però non è piaciuta questo cambiamento.
1: Perché la gente è abituata alle abitudini.
0: Sì.
1: Quindi
0: le
1: ci vorrà un po' di
0: sono
1: tempo.
0: Difficili da cambiare, vero? Sì. Vero? Quindi dici che ci abitueremo.
1: Ci abitueremo, ci piacerà magari anche di più.
0: Va bene, invece stavo leggendo che purtroppo sui social si leggono tante cavolate che ci fanno ridere, ma anche tante cose che invece non sono così belle. E negli ultimi giorni tantissime influencer, tra cui Giulia De Lellis, Taylor Omega, Antonella Fiordelisi, Carolina Stramare, Chiara Nassi, Desiree Maldera, insomma molte, hanno denunciato di essere state vittime da anni dello stesso stalker, di cui ovviamente sì, non faremo il nome, ma hanno fatto degli appelli abbastanza sconvolgenti e hanno denunciato proprio di essere sotto stalking da anni.
1: Cioè, quindi proprio da anni che proprio, ma lui non aveva
0: sì,
1: proprio
0: con minacce da... anche ovviamente sulla loro famiglia, perché poi molte sono madri, quindi hanno anche i figli e quindi hanno messo queste frasi che mi sembra sia la stessa, sì, più o meno ve la leggo una. Ok, mi unisco a quanto già espresso da altre donne e creator da anni: subiscono persecuzioni, ossessioni e contenuti diffamatori sui social da parte dello stesso individuo. La situazione ha ormai superato ogni limite accettabile. Arrivare a pubblicare persino la via e il numero civico della mia abitazione è un fatto gravissimo, inquietante e pericoloso. Da troppo tempo vengono diffuse falsità, insinuazioni e contenuti offensivi nei miei confronti, con l'unico obiettivo di ferire, intimidire e alimentare odio online. Dietro uno schermo non è tutto concesso, le parole hanno un peso e certi comportamenti hanno conseguenze reali sulla vita delle persone. Confido che chi di dovere intervenga al più presto affinché vengano presi provvedimenti seri. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato o violato nella propria privacy per colpa dell'ossessione di qualcuno. Invito tutti a riflettere sull'importanza del rispetto dei limiti e della responsabilità nell'utilizzo dei social. Purtroppo poi questa frase è stata oltre che pubblicata sulle storie anche in alcuni post e magicamente eliminata da Instagram in alcuni casi.
1: Immagino anche il motivo, dico.
0: Esatto, questo è molto inquietante e siamo vicino a tutte queste persone che sono state vittime di stalking, perché è una cosa veramente bruttissima, perché esporsi sui social non vuol dire
1: perché
0: allora,
1: ad oggi si dà per scontato che siccome si è un personaggio pubblico, si hanno dei followers o si vuole condividere una parte della loro vita, è scontato che le persone si possono permettere di giudicare e andare a ledere la sfera privata, cosa che non è così, perché i social ad oggi sono a tutti gli effetti un lavoro, ma anche le persone appunto che non lavorano sui social ma hanno lo stesso un seguito possono tranquillamente pubblicare, commentare e raccontare la loro vita come fanno tutti tramite i social, come fanno con gli amici. Ciò non toglie che non bisogna comunque andare oltre la sfera personale o soprattutto stalkerizzare qualcuno, che poi purtroppo la cosa brutta è che ormai quando si parla di questo argomento uno si pensa che si vuole fare pubblicità, ma uno è anche un...
0: Sì, è vero, perché poi ho letto dei commenti cattivi di alcune
1: persone.
0: Perché
1: ci sono sempre

0: cuffia non è attaccata.
1: Che disastro. Allora, no, aspetta, buongiorno.
2: Eccolo.
1: Cos'è? Buongiorno. I social sono un lavoro.
2: Sì, i social sono un lavoro, ma soprattutto danno una libertà di espressione. Che
3: no, però
2: finisce.
3: A parte gli scherzi, ci sono dei content creator che fanno, cioè monetizzano con i social, è una realtà vera.
2: Con contenuti, cioè, questo è un lavoro ormai nel
3: 2026. Ormai
1: però sono davvero pochi, cioè quelli veri, quelli che comunque hanno un certo tipo di business, li conti in...
3: per vivere, quindi magari pubblicano la loro vita.
1: Guarda, io per parecchi anni ho gestito grandi eventi non solo nel mondo della musica, ma anche nel mondo questo qua di cui state parlando, no? E ci sono davvero delle realtà. Ti faccio un esempio, ci sono dei ragazzini che quelli su Twitch, ad esempio, che lavorano con i videogames.
3: Fatturano in un modo...
1: No, sono ragazzini che fatturano dai 1000 ai 1500 euro al giorno.
3: Sì, sì.
1: E fanno solo quello.
3: Lo fanno anche con le donazioni, giusto? Funziona così?
1: Sì, fanno con tutta una serie di cose, ma poi hanno degli sponsor grossi, ma sponsor vuol dire brand internazionali.
3: Certo.
1: Allora, a quel livello lì, se trovi il tuo segmento, la tua identità e sei identitario su quello, va benissimo. Quelli che guadagnano facendosi selfie, sinceramente,
3: no,
1: non li considero
3: di,
1: influencer.
3: Sì, certo.
1: Cioè, quella è un'altra roba.
2: No, cioè, ma fanno, alcuni fanno proprio veramente dei contenuti molto professionali.
1: Sì, no, se,
2: per
1: sei specializzato, se sei specializzato in una cosa...
3: Sì, per esempio influencer, come parlavamo di Giulia De Lellis e di altre che sono specializzate magari in skincare, che hanno il proprio brand. Sì, lo so, però comunque sono state vittime appunto di...
1: Guarda, lì la prima secondo me era... sulla,
2: ma il problema è che questa
1: bellezza,
2: persona continua.
1: Sulla bellezza era... come si chiamava? Ce n'era una, un'influencer fortissima.
3: Quella che... di Kiko Makeup. No.
1: Chi come capo?
3: Ah. Lei aveva costruito un impero.
1: Beh, ma lei aveva i contratti con le multinazionali. Allora,
3: sì.
1: Quello è. Poi voglio bene a Giulia De Lellis, ma cioè, tutta quella fascia lì, secondo me,
3: certo,
1: c'entra ben poco,
3: certo,
1: con i grandi brand, no?
3: Certo, sì, sì.
1: Quindi è sempre da suddividere. Però chi se ne frega? Buongiorno.
3: Però comunque vivono di quello, diciamo. Quindi sono
1: sì, bravi. Complimenti.
3: Pubblicano per quello. E...
1: tutto bene, ma noi siamo alla radio, che con i social c'entra ben poco.
3: Sì.
1: Diciamo che la radio è un altro mondo, per fortuna. Video Kid
3: Radio
1: Star.
3: Parlavamo di stalking.
1: Ah, vabbè, la radio.
3: Perché
1: poi
3: questi
1: a parte il sottoscritto.
3: Perché poi questi influencer hanno raccontato che che hanno tutto uno stalker in comune che li ha stalkerizzati.
2: È evidente poi chi sia, perché insomma commenta tutte le foto, appunto.
1: Però ragazzi, posso dire una cosa?
3: A te non ti è capitato, non ti
1: no,
3: ancora no.
1: No, no, a me personalmente no, anche perché io non sono molto social, cioè
3: non,
1: hai visto,
3: no, certo.
1: Sono uno che
3: vero,
1: fa il suo,
3: vero,
1: mette le foto,
3: sì,
1: di lavoro. Però se tu ti metti in vetrina,
3: sì,
1: perché quella lì è una vetrina, ci sono i pro e i contro. Quindi devi accettare sia una cosa che l'altra. Se tu apri il web, quanti commenti negativi ci sono?
2: No,
1: anche...
2: ma i commenti negativi sono una cosa, le minacce, lo stalking è un'altra.
1: Guarda,
2: è un fatto grave che va anche
1: ma lo fanno
2: perseguitato
1: con
2: legalmente.
1: Tutti quelli che sono visibili, cioè
2: sì, certo,
1: dai presentatori ai politici.
2: Però deve essere fatta giustizia di stalking a tutti,
1: sì,
2: quelli che
1: oppure
2: sono visibili.
1: Oppure sai cosa devi fare? Devi
2: così
1: fregartene. Allora, io ho amici famosi,
3: sì,
1: che neanche li guardano i social,
3: ah,
1: quindi se ne fregano proprio, tanto voglio dire, lavorano lo stesso, vanno avanti lo stesso, non c'è problema. Poi non puoi piacere a tutti, ognuno ha hater, ognuno di noi, cioè,
2: sì, quello
1: non esiste un personaggio che piaccia a tutti. Non c'è.
3: No, però se qualcuno ti viene sotto casa o...
1: quello lo denunci.
2: Sì, quello, di quello stiamo
3: di quello,
2: parlando,
3: sì,
2: certo.
1: Quello lo denunci.
3: O condividono magari la tua via di casa e queste
1: quello
3: cose.
1: Lo denunci, anche se la legge oggi lo denunci, ma il giorno dopo è ancora sotto casa.
3: Questo è un altro grandissimo problema, purtroppo.
1: Quindi c'è ben poco
3: in
1: da
3: Italia.
1: Fare. Sì, ma anche in altri paesi. Purtroppo, sai, non... che devi fare? Lo denunci, punto.
2: Ormai abbiamo preso questi
1: per
2: argomenti seri. A proposito
1: di
2: argomenti
3: parliamo
2: e fatti di
3: cronaca.
2: No, aspetta, un altro fatto di cronaca che mi hai detto tu stamattina pure, no? Ma hai letto delle Maldive?
1: Beh,
2: di questo gruppo,
1: sì,
2: di cinque italiani.
1: È successo che probabilmente c'era dell'ossigeno velenoso. Cioè dopo,
2: dell'ossigeno velenoso?
1: Sì, dopo un po' di ore che sei sotto si forma, come spiegavano, dell'anidride carbonica.
3: Quindi
1: no?
3: Non era per il maltempo che non sono riusciti?
1: No, non credo. Anche perché un gruppo così grosso non...
2: Poi c'erano dei grandi professionisti.
1: Sì, probabilmente è stato un problema di respirazione proprio.
3: E non sono riusciti.

0: riusciti a salire la direzione contro.
1: Beh, è assurdo perché comunque sotto... 5 persone sono veramente tante.
2: Ma se hai 50 metri sott'acqua, tra le grotte, hai un problema di respirazione così, io per questo vai nel panico.
0: Io non andrei mai.
1: Mai.
2: Mai.
0: Snorkeling anch'io. Potrei anche farlo.
1: Snorkeling lo
0: carino,
1: fai, ma sei sì, sopra, sì. Sei...
0: andare sotto, sì. Io eviterei.
1: Io ho provato, sono scesa tipo 2 metri.
0: E stavi già con l'ansia.
1: Ho detto no, torniamo. No, non mi sentivo a mio agio, certo. Non mi piaceva. Ho detto.
2: Io
1: no.
2: Guardate, una cosa che non farò mai in vita mia è lo speleologo, cioè quello che va nelle grotte, anche perché non sopporto gli spazi chiusi. Così stretti. No, ma troppo stretti così. Ci sono casi di gente che è dovuta... come dire, hanno dovuto correre ai ripari perché o è rimasta incastrata,
1: certo.
2: Sotto
1: o allora erano una dentro una grotta comunque.
2: Sì, nei cunicoli, quelle cose lì.
1: Sì, anche
2: dove...
1: ci sono dei tunnel, no? Dove devi entrare.
2: Ma non si può fare.
0: No, ma no, perché no. Andarti a mettere in questa situazione?
2: A me viene proprio sesta cosa.
1: Esatto, già i brividi, già
2: no,
1: i brividi.
2: Non si fa, non si fa.
0: No, no, ma io ho già 2 metri sotto e sto.
2: Vabbè, sono il vostro hater preferito, buongiorno a tutti, ascoltiamo una canzone.
1: Ma 7 miliardi di felicità di Simone Cristicchi.
2: Pensavo 7 miliardi di fake, andiamo.

0: Scusate.
1: Non ti è piaciuta? Ti eri addormentato?
0: No, bella, no, però sono quelle canzoni lente, capito? Che la mattina uno se la prende con calma.
1: Scusa, di... Julian, che scusami, non te la mettiamo più.
0: No, ma perché? Belli... Chi era?
1: Era Levante di Sanremo questa.
0: Allora, Claudia, che è una persona meravigliosa, Levante, devo dire, ha fatto questa canzone, sì, quest'anno a Sanremo, canzone che è andata tra l'altro molto bene, sta andando molto bene. Adesso è uscita anche con la canzone insieme a Delia e alla Serena Brancale.
1: Sì.
0: No? Da un po' di tempo,
1: ecco,
0: anche
1: quella
0: sta
1: sì
0: girando.
1: Che è ritmata,
0: quella è, ritmata, quella è molto ritmata. E Levante, che è anche una bravissima attrice,
2: è diventata infatti anche un'attrice.
0: Bravissima attrice, l'abbiamo vista tra l'altro recentemente nella serie di nella fiction di Rai 1, la fiction quella sulla cattura di Matteo Messina Denaro.
2: Sì.
0: Interpretazione straordinaria. E a Sanremo, quando l'ho incontrata, le ho detto proprio questa cosa, ho detto guarda, incredibile, mi ha detto ma che davvero, ma che state scherzando, ho detto no, incredibile, perché prima volta che reciti, credibilissima, bravissima,
2: sì.
0: Tra l'altro brava anche rispetto a tanti altri che recitano in sì. questo nostro bel paese.
1: Beh, ormai tante cantanti, anche Dito nella Piaga l'altra volta sì. è venuta da Fiorello, pure lei sta intraprendendo questa carriera.
0: Margherita anche, lei molto brava a teatrale, e si, lo vedi già dai videoclip che fa. Cioè lì sai cos'è? Che o ci sei o non ci
2: ma
0: sei.
2: Ma quando sei un artista alla fine è un po' tutto collegato, secondo
0: sì,
2: me.
0: C'è il talento.
2: Sì, c'è il talento nel cinema, nel canto.
0: Va bene.
2: Abbastanza tutto collegato.
0: Ieri ho visto il nostro direttore.
2: Sì.
0: Che salutiamo, Gianfranco Zinzilli, che è anche oggi al Salone del Libro insieme a che non è da solo, insieme a Andrea Borgnino. Ok, che è responsabile di RaiPlay Sound, per presentare le novità dei podcast.
1: Eh sì, infatti ne abbiamo parlato stamattina, abbiamo parlato del podcast e dell'intelligenza artificiale.
0: Golia?
1: Sì, mm-hmm. sì. E anche io di quello del camper, però ci però... è arrivata voce, ci è giunta
0: sì.
1: voce.
0: Sì.
1: Che anche tu
2: farai un podcast.
1: Farai un podcast.
0: Bene,
1: uscito,
0: è il momento no. autopromozionale.
2: No, raccontaci, perché la tematica è anche molto interessante sugli UFO.
0: La tematica è sugli UFO. Perché questa tematica? Perché da sempre sono affascinato a questo argomento. Ho scoperto, tra l'altro, che anche il nostro direttore apprezza questo tipo di argomento. È nata così, cioè parlando insieme durante un caffè, ho detto, sai che. A me piace quel mondo sì. lì, eccetera. Ma ho detto, ma sai che anche a me. Ho detto, tra l'altro, avevo pensato anche a un podcast. Ma ho detto, ah. Poi la discussione, cioè, l'abbiamo, come dire, snocciolata e sviluppata nel corso dei giorni. Ed è nata un'idea che è un'idea che porta a un meta podcast. Cosa vuol dire? È intanto un qualcosa di innovativo, perché non è il classico podcast, ma è la fiction fatta, cioè un podcast fatto a fiction.
1: Che bello.
0: Cioè? È appunto, è la prima volta. Cioè,
1: ah,
0: quindi,
1: ok, un esperimento quindi.
0: Più che esperimento è un'innovazione. È scritto da Luca Manzi, che saluto. Chi è Luca Manzi? Luca Manzi è un autore, un creativo, un visionario, ecco, a proposito di talento, è colui che si è inventato Boris, quindi la serie di successo con Pannofino, eccetera. È colui che ha ideato e realizzato la prima stagione di Don Matteo,
2: caspita,
0: che è quella proprio di grandissimo certo. successo. E quindi con Luca, anche lui appassionato di questo tema, alla fine insomma ci siamo riuniti col direttore e abbiamo detto ok, però dobbiamo fare qualcosa di nuovo.
2: Che
0: e
2: bello.
0: Nasce questa cosa qui, dove io sono un podcaster impegnato a trattare quei casi misteriosi della nostra Italia.
2: Ah, quindi solo sull'Italia?
0: Sì, dagli anni 60 agli anni 2000, ma casi veri.
1: Casi reali, quindi.
0: Sì, quindi è una real fiction, cioè a
2: bello,
0: metà tra
2: bellissimo.
0: La finzione
1: quindi,
0: e la realtà.
1: Quindi non ho capito, gli UFO esistono?
0: Brava, e questa è la domanda.
2: Soprattutto tu ci credi?
0: Questa è la domanda. Comunque,
1: ecco.
2: E non risponde.
1: Dobbiamo aspettare il podcast.
0: No, adesso ti rispondo. Allora, tra finzione e i fatti di cronaca che sono archiviati, che vengono quotidianamente archiviati.
1: Anche Trump poi ultimamente ha pubblicato delle immagini.
0: Beh sì, il Pentagono ha sdoganato tutta una serie di immagini. Allora, c'è da fare un discorso, ci credo. Io non Allora, io sono uno di quelli che dice non posso non credere a ciò che non conosco. Cioè, tu come fai a dire no, non ci credo a una cosa che magari...
2: Quindi diciamo ti affascina però...
0: No, è come dire, scusami, sì. Io non mangio le mele perché non mi piacciono. Hai mai mangiato una mela? No. No. E come fai a dire che non ti piace? Per sentito dire. Quindi devo vedere...
1: Però la mela la vedi?
0: Però devi mangiarla per capire se è buona.
1: Sì.
2: Vabbè, no, l'odore è una via di mezzo.
0: No, non,
1: c'è anche chi dice se non vedo non credo.
0: Esatto, ma infatti è quella roba lì. E sinceramente ci credo, sai perché? Magari non credo a E.T. l'extraterrestre come nel film, però credo ci siano delle cose, nel senso che siamo soli nell'universo, la domanda è sempre quella, no? Ci sono miliardi di sistemi come il nostro solare, quindi perché dobbiamo essere gli unici pirla in giro
2: è
0: per il mondo?
2: Ma poi soprattutto ci sono stati appunto dei casi molto strani e particolari, quindi...
0: Certo. Ma poi c'è anche un altro discorso, a parte, vabbè, lì si entra, no, nella metafisica, gli universi paralleli, esistono poi, ma, che non sono film di fantascienza, cioè esistono signori scienziati, da Einstein ancora, che studiavano e studiano questo tipo di cose. Io faccio un esempio pratico, allora noi siamo andati su Marte con un rover, quindi con una sonda, ok? Chi ti dice che da altri pianeti non arrivino qui a guardare con delle sonde, con dei droni, con altri mezzi? Cioè anche tutti questi oggetti si vedono possono essere al contrario, no? Cioè non è che sia... E dall'altra parte giustamente si vedono arrivare i rover, le cose, e dicono questi chi sono.
2: Magari loro hanno anche tecnologie di oggetti trasparenti che non vediamo.
0: Ma certo, quindi boh, non lo so, comunque farò questa indagine.
2: Ma non
0: anzi,
2: è che
0: faremo questa indagine, eh?
2: Non è che tu sei un UFO.
1: Non è che tu arrivi.
0: Sì, ho parcheggiato qua fuori. Io ho il parcheggio privato.
2: Ci puoi fare un giro sull'astronave.
0: Sì, cioè. Va bene, ragazze.
2: Lo seguiremo. Comunque è super affascinante. Penso che è una cosa che un po' tutti noi ci chiediamo se esistono, se non esistono. Quindi secondo me andrà alla grande.
0: Vengono
2: come
0: fatti
2: podcast.
0: Anche. Vengono fatti.
1: Poi è stato tema anche di tantissimi film.
2: Di tantissimi, sì. E.T. Io avrei sempre voluto conoscere E.T. Anzi, spero che venga qualcuno e mi porti
0: telefono
2: su un altro
0: casa.
2: Pianeta, perché
1: Giulia,
2: questo...
1: secondo me tu arrivi un po'.
2: No, ma me lo dicono in tanti.
1: Potresti essere una di loro, ti nascondi.
2: Me lo dicono in tanti, ogni tanto ci penso anch'io che vengo da un altro pianeta.
0: Ma sai che ci sono, a parte, vabbè, c'è un seguito, come dicevate giustamente, che è incredibile. Sì. Allora, secondo un'analisi che noi abbiamo fatto proprio di dati, di statistiche, se tu prendi tutte le principali piattaforme, ti faccio l'esempio del video, le piattaforme video principali, quindi da Netflix a Prime, tutte quelle, il contenuto più guardato a livello mondiale, al primo posto ci sono gli UFO.
2: Ma lo credo, perché
1: wow,
2: comunque
0: batte tutto, cioè anche la cronaca nera, tutto, dei film di polizieschi. Gli UFO sono i primi.
1: Perché l'ignoto è la cosa
0: certo.
1: Che ti attrae.
2: Ma poi il fascino di, anche la curiosità di capire cosa succede negli altri pianeti, perché giustamente, come dicevi tu, perché dovremmo essere solo noi?
0: No, ma poi guarda, questo qua è un contenuto che arriva giusto, intanto con l'innovazione, questo grazie all'intuito comunque di Luca Manzi, ma poi del nostro direttore Zinzilli. Quindi l'innovazione che sta a metà tra fiction e realtà, quindi un podcast fiction non era ancora stato fatto.
1: Siamo molto curiose.
0: Siamo curiosi. E poi per l'argomento trattato, che è un argomento che in realtà viene trattato poco in Italia, ma soprattutto in Italia viene trattato con casi internazionali.
2: Esatto, quello infatti mi ha incuriosito.
0: Noi abbiamo voluto invece trattare i casi nazionali, visto che abitiamo in Italia.
2: Quello mi ha incuriosito, perché infatti quando mi hai detto in Italia pensavo magari le solite cose dell'estero, NASA,
0: no, no,
2: eccetera.
0: È tutto italiano. Quindi dagli anni 60 ad oggi solo casi italiani. E...
2: L'area 51 non ne parlate proprio? Quindi.
0: No, l'area 51 non ne parliamo assolutamente. Sai che c'era, però dopo ti dico troppo. Comunque, allora, Silicon Valley,
2: sì,
0: no? Che è la valle, quella della tecnologia.
2: Sì, sì.
0: Se le cose fossero andate in modo diverso, ce l'avevamo noi in Italia.
2: Cioè,
0: e chiudo qua. Mettiamo una canzone.
2: Non vedo l'ora che quando esce, quando posso ascoltarlo.
1: Io prima vado con Top Orario e Meteo.
0: Bello, posso?
1: Vai.
0: Dai. Oh, anche su Marte sono le 9, signori. È bellissimo. Buongiorno da Rai Radio tutta italiana.
3: Meteo Radio. Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani, ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico, scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata, mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulta...

0: ci sono io. Max, è così, eh.
1: Anch'io.
0: Anch'io.
1: Questa voce è sempre più un UFO, Giulia.
0: Allora, UFI, volevo dirvi questo. Dici. Dunque. No, aspetta, perché avevo trovato questa notiziola che era molto carina. Perché nel... porco cane, vabbè, parlate voi che adesso la trovo, aspetta.
1: Allora, noi parliamo di un argomento che accomuna me e Giulia e anche tantissime persone che ci ascoltano da casa, che sono i veri padroni di casa, ovvero i nostri compagni pelosetti, i nostri cagnolini, i nostri gatti. Tu, Giulia, hai gatti, giusto?
0: Tra i gatti e un cane.
1: Ah, pure il cane.
2: Anche tu, allora abbiamo tutti un argomento in comune.
1: Esatto, i nostri pelosetti che in realtà sono i veri padroni di casa, perché per loro faremmo di... tutto. Mm-hmm.
2: Ma tu lo sai che gli animali, cioè è uscito uno studio in cui dice che noi diventiamo sempre più simili ai nostri cani.
0: Ma dai,
1: a noi simili a loro, noi, loro simili a noi.
2: No, noi simili a loro, loro simili a noi. Era già uscito anni fa questo diciamo, okay. Hanno fatto degli studi e anche noi diventiamo simili ai nostri cani. Io per esempio prendo spesso delle abitudini dei miei cani. Io ormai
1: tipo?
2: Quando
1: tipo
0: che mangia quando... croccantini.
2: No, io ormai quando mangio prima
1: no,
2: di
1: perché
2: mangiare...
1: lei non gli dà da mangiare i croccantini.
2: No, quello no.
0: Comunque ho trovato,
2: trovato, dici.
0: Quindi? No, finisci.
2: No, niente, quindi io ho imparato adesso a odorare le cose prima di mangiare. Bene. Come fanno i miei cani.
0: Ma anche anche le scimmiette lo fanno.
1: Ma i cani odorano non solo per mangiare, cioè proprio per conoscerti. Ma
2: no, quindi io lo faccio su tutto.
1: Tu
2: ormai.
1: Quando conosci una persona l'odore, non sei l'unica, secondo
2: me. Sono l'unica, vero?
0: Ecco perché quando entro siete... Vabbè, allora, la prima partita della nazionale italiana di calcio si è svolta... no, non è questo, porco cane, aspetta. No, io ce la... Perché? No, scusate, stavo dicendo
1: comunque,
0: un'eresia.
1: Comunque, a proposito di partite, io vi dico un'altra cosa. Hanno risposto a del derby, ok? Hanno la prefettura, la Lega Serie A ha deciso.
0: Sì.
1: Si svolgerà domenica alle 12, invece di lunedì avanti lunedì
2: però
1: sera,
2: c'è un problema,
1: no.
2: Perché se gli internazionali questa sera piove non giocano, si spostano anche gli internazionali, si sposta tutto, quindi c'è come funziona.
1: E ci sarà un casino per Roma, quindi
2: partite ragazzi,
1: romani.
2: Beata te che te ne sei a Firenze, anzi se posso venire pure io.
1: Assolutamente.
2: Vengo
1: sei sempre la benvenuta.
2: Vengo
1: Giulia.
2: Volentieri. Giulia, tu vuoi venire a Firenze? No, tu solo Milan.
1: Tu solo Milano.
0: Io solo Milano.
2: E New York.
0: Sì.
2: Beh, New York.
0: Niente, la nazionale, scusate, stavo dicendo una cavolata, però come oggi nel 1960 il primo viaggio, tra virgolette, del traghetto Reggio che collegava la Sicilia. Capito?
1: Beh,
0: quindi questo ad esempio è un fatto, abbiamo dato una notizia perché siamo una radio di servizio.
1: Ma poi ci siamo scordati anche di dare i compleanni di oggi. Giulia, questo è un tuo compito, Giulia.
2: Di chi è oggi il compleanno, Giulia? Di chi è? No, diciamo che sì, perché non trovavo. Oggi è il compleanno di Brian Eno, che compie 78 anni.
0: Brianino.
1: Auguri.
2: Auguri.
0: Musicista straordinario. Straordinario.
2: Tania Cagnotto, 41 anni.
1: Auguri, Tania.
2: Isa Gallinelli, 69 anni.
0: Sì, ma di quelle che conosci, dai.
2: Allora,
1: nessuna.
2: Allora, vabbè.
0: Benissimo.
2: Passiamo ad altro.
1: No.
2: Beh, ieri era il compleanno di... abbiamo anche...
1: Non ci credo che tu te lo ricordi, Giulia, dai. Non facciamo...
0: Chi?
1: Gaff.
2: Ieri era il compleanno di Valeria Marini.
1: Davvero, di Valeria Marini.
0: Caspita. Auguri a Valeria. Sai che Valeria è venuta qui una volta da me a Manila una mattina? Sì, abbiamo fatto una diretta con lei.
1: Grandi risate, ma
0: 2-3 anni fa. No, relativamente, anche perché era venuta per promuovere una canzone nuova. Perché, esatto.
2: Ah, è cantante?
0: Sì.
1: Lei è, no, ma lei è tutto, non hai visto quel video che gira su Instagram e mi dice l'umiltà. No, io sono cantante, io sono attrice, io sono cosa. Te lo devo far vedere.
2: Vabbè, ma io voglio metterla una sua canzone, cioè deve essere una cosa super divertente. Non sapevo.
1: Me non la trovo,
2: cantante.
1: Ma guarda, mi impegnerò.
2: Come si chiama l'umiltà la canzone?
0: No, non lo so, non. Vabbè, dai, vabbè. Mettiamo un'altra canzone, visto che ne siamo... Anzi, ne mettiamo due.
2: Due.
0: Facciamo due canzoni, dai, cosa ascoltiamo?
1: Allora, innanzitutto mi dispiace dirti, Giulia, che purtroppo Valeria Marini non ce l'abbiamo.
2: E perché non l'hanno
0: peccato,
2: messo?
0: Peccato.
1: E quindi...
2: Giulia, adesso vuole andare
0: che
2: su
0: canzone
2: un'altra,
0: mettiamo?
1: Dispiaciutissimo. Vi piace Joliet?
0: Sì.
2: Sì.
1: Allora,
0: titolo?
1: Andiamo con Stelle.
0: Ok, poi?
1: Poi... dopo abbiamo Laura Pausini.
0: Con?
1: Immensamente, la
0: grazie.
1: Provi?
0: Eh?
1: Va bene?
0: Devi chiedere a chi ascolta.
1: Ce lo diranno dopo. Prima la devono ascoltare e poi ci date il vostro feedback.

0: Sai che questa qua era la versione Tozzi.
1: Però che voce.
0: Grazie, va bene. Allora, Umberto Tozzi, l'originale, Laura Pausini. Posso dire una cosa? Perché Lauretta l'hanno massacrata durante questi mesi per le cover che ha fatto. Questa l'ha fatta benissimo. Brava Laura, cioè questa è veramente bella.
2: Vabbè, ma lei è una voce che può far bene, una voce d'altri tempi.
0: Voi sapete cantare? Dai Giulietta, fammi sentire.
2: Tu dimmi soltanto a che velocità vuoi scappare.
0: Dai, fammi sentire qualcosa, dai.
2: Dimmi una canzone.
0: Quella che vuoi. La prima ti viene in mente.
2: Greta, tu se cantiamo insieme.
3: No, dai. Ma io non so cantare, lo dico, tu hai
2: perdutamente
3: fatto.
2: Perdutamente siamo. Tanto vediamo Achille Lauro.
3: Avanti, okay.
2: No, dimmi una
0: Va bene quella. Achille Lauro, vai.
2: Perdutamente siamo in mare aperto.
0: Vai, Greta.
2: Perdutamente già mattina presto.
3: Non me la ricordo.
0: Guarda che finta.
2: E cantaci tu una canzone.
0: C'hai i poster a casa di Achille Lauro. Non me la ricordo. Senti, allora, quelle due canzoni lì,
3: sentiamo.
0: Allora, 1993, come oggi, Fiorello primo in classifica con Sì o No, che era la cover di Please Don't Go.
2: Bella, okay?
0: Bene. Poi, un po' di anni dopo, per l'esattezza nel... Che canzone avevamo scelto? Non mi ricordo più.
3: Di Elodie.
0: Ah, la canzone di Elodie nel 2020.
3: Guaranà.
0: Debutta in radio, appunto, Guaranà, che è quella canzone che ti tira su.
3: Esatto, è vero.
0: È vero, no? Andiamo nel 93, vai.
3: Vai.

0: Schiacchi la guaranà, eh? Bella o non è bella, ragazzi?
1: Madonna, mi piace. Messo proprio la carica stamattina.
0: Allora, aperitivo Ibiza, 7 di sera, 7 e mezzo di sera, cocktail, prosecchino, bollicine, tequila guaranà a sottofondo, tramonto del sole, in un'altra vita.
2: Giulia, a te piace la tequila?
1: Eh? A me la tequila no.
2: A te, Julian?
0: Devo essere sincero, no. Tra l'altro, l'altro ieri che ero al Tutto Food a Milano, sì, a un certo punto passo davanti a questo stand del Mexico. Perché io a voce alta, no, sono al pensiero, ho detto: ah, il Messico! E questo qui dello stand, che era responsabile, mi guarda e mi fa: il Mexico! Gli ho detto: è il Mexico! E abbiamo iniziato a parlare. Tra l'altro mi ha regalato una boccettina di vaniglia.
1: Che buona la vaniglia.
0: Esatto, la vaniglia, mi ha detto questa sui cibi, anche nell'acqua fredda ad esempio, metti proprio una goccia, non troppa, una goccia e da sapore eccetera. E volevo offrirmi la tequila, quella originale messicana.
1: E tu l'hai accettata o no?
0: Alle 9:30 del mattino, l'ho guardato, gli ho detto: ombre, tu sei loco, non ce la faccio, ma che sei matto.
1: Alle 9:30.
2: Però se te l'ha offerta vuol dire che altri hanno accettato.
0: Alle 9:30 del mattino?
2: Beh, magari.
1: E poi cosa ti offrono a mezzogiorno?
0: Capito? Cioè, 9:30 gli ho detto: ombre, tu sei loco, ho iniziato a ridere, cioè, l'unica cosa che sapevo in spagnolo.
1: Tu preferisci il vino, bel prosecco.
0: No, guarda, io non bevo alcolici. Okay. L'unica cosa è sì.
1: Una birra.
0: No, il prosecco ci sta. Oppure lo spritz.
1: Lo spritz è carino.
0: Lo spritz è carino. Basta, mi fermo lì. Super alcolici non li ho mai bevuti.
1: No, anche
0: non,
1: io. Però è carino lo spritz, che poi ti mangi la pizzetta, le cose,
0: sì,
1: giusto? L'aperitivo.
0: Sì. Poi con la canzone Guaranà di Elodie, Ibiza, sette bezza. L'ho già detto prima. Basta.
1: Che ti piace?
0: Siete state a Ibiza?
1: Io mai.
0: Tu?
2: Io sì.
0: Ok.
2: Sì, io belle sì. Bizza. Giulia deve
1: Greta
2: rimediare.
1: Proprio è una viver di Ibiza, ci va tutti gli anni, si diverte, quest'anno mi ci porterà anche a me.
0: Formentera?
2: Sì.
0: Sì.
2: Beh, il mare è più bello a Formentera.
0: Jesolo?
2: No.
0: Vedi?
2: No.
0: Jesolo. Perché è così?
1: Jesolo, mai stata, non so.
0: È così. No, sai cos'è?
1: Che magari è anche più bello, non so.
2: No, non credo.
0: Ma noi italiani siamo così. Cioè, noi andiamo alle Maldive.
2: Però, no, ma io vado in Puglia,
0: no,
2: in
0: ma
2: Sicilia,
0: non tu, sto scherzando.
2: In Sardegna. Però Jesolo, ora il mare non è bello, quindi perché dovrei andare?
0: Beh, Jesolo Adriatico ha un fascino suo. Riccione, Rimini e la costa adriatica, piace o non piace, certo non è il mare della Sardegna.
1: Lì è più l'atmosfera, no?
0: Sì, lì è l'atmosfera.
1: Locali,
0: però
1: le piadine.
0: Sai quante persone conosco ad esempio, no? Che ma io ogni anno vado alle Maldive. Io...
1: E per un anno mai visto.
0: Sei mai stata
1: Sardegna.
0: In Puglia?
1: Mai.
0: Sul Gargano? No, però io vado alle Maldive.
2: Vabbè, ma noi in Italia abbiamo dei posti.
0: Appunto.
2: No, io non vedo l'ora di andare in costiera,
0: ma
2: a Capri,
0: certo.
2: In questi posti meravigliosi. Abbiamo qui vicino a Roma Ponza, che è uno dei mari
1: sì,
2: più belli.
1: Ma anche Ischia,
2: Palmarola.
1: È bello come isola.
0: Sì.
1: Anche perché le Maldive, poi una volta che hai visto il mare, che fai? Invece quando sei in questi
2: posti
1: in Italia...
2: Ma però io alle Maldive ci tornerei comunque.
1: Dicono
2: alle Maldive qualcuno si annoia.
0: Devi fare in fretta perché tra qualche anno non esistono più le Maldive, lo sai?
2: E allora Giulia...
1: E allora approfittiamone subito. Cioè.
0: Innalzamento dell'oceano, eccetera, non so tra quanti anni, ma spariranno.
1: Magari tra 100 anni, no?
0: No, credo meno da quello che hanno calcolato. Però...
2: Quindi, saremo morti.
0: So che adesso alle Maldive stanno toccando i maroni. Cioè, ad esempio,
1: stanno,
0: no? Per dire. Esatto.
1: E quindi dobbiamo andarci.
2: E poi dopo l'ultimo accaduto. Diciamo
0: comunque sono contento perché stamattina ho acquisito due ascoltatrici del mio futuro podcast.
1: Noi
0: due.
1: Ma io non vedo l'ora di
2: due
1: sentire.
2: Certi.
1: In versione podcaster UFO.
2: Ma non
1: cioè
2: è terminato, giusto, ancora?
0: No, dobbiamo iniziare le riprese. Perché recito lì? Cioè io faccio il podcaster.
1: Quindi sei anche un po' un attore adesso.
0: Faccio un po' l'attore.
1: Allora ti sei guadagnato il red carpet.
0: Grazie.
2: Quindi puoi andare a casa.
0: Posso fare i selfie?
1: Perché appunto mi raccontava
0: mi
1: Julian.
0: Mi posso selfare?
1: Di questa notizia che secondo me interessa a molte persone dei red carpet.
0: Sì, dimmi.
1: Mi stavi dicendo che non si può più fare red carpet.
0: Non si può più fare i selfie.
1: I selfie.
0: Quindi se tu vai, senti la voce questa, timbro 64. Se tu vai sul red carpet non puoi selfare.
2: Non puoi selfare.
0: E ti attacchi al tram.
1: E come lo faresti il
2: noi
1: podcast?
2: Noi selfiamo un sacco qui in studio.
1: Quasi
2: qua
1: possiamo selfare.
2: Ma pure Julian selfa qui in studio, vi do questa notizia.
0: Io in studio faccio del selfismo pazzesco.
1: Io direi che tutte la selfie.
0: Io me la selfo.
1: Tutta la selfie.
0: Io me la
1: selfo.
2: Alleni le braccia.
0: Io ho sempre, guarda, amato i contenuti, quelli fatti qui in radio, no? Sul lavoro, eccetera. Quelli sì, mi piacciono. Mi piacciono perché è anche un modo per far vedere a chi ci ascolta che cosa succede.
1: Facciamo nel backstage, diciamo.
0: Sì, esatto,
1: offline.
0: Esatto. Anche se devo dire una cosa, e poi chiudo, se no parlo troppo. Quando facevamo la radio negli anni 90, ad esempio, no? Ma anche i nostri colleghi degli anni 80 e via dicendo, esisteva la radio, cioè non c'erano i social, la radiovisione, i video.
2: Certo.
0: Quindi tu avevi la magia di questo mezzo che ti arrivava, quindi parlavano Greta e Giulia, io le ascoltavo e dicevo, chissà come sono Greta e Giulia, e mi immaginavo Greta e Giulia dalla loro voce. Poi magari andavo nel locale dove facevano l'evento, che erano ospiti in console, eccetera, e conoscevo Greta e Giulia. Però la magia era quella.
1: Era quella. Invece adesso sono già come siamo fatte.
2: Adesso abbiamo...
0: Quindi io ho colleghi, non faccio nomi. Eccoci in diretta da New York. Ed erano a Milano tranquillissimi. Anzi. Perché quella è fantasia, no? Cioè, con la radio tu puoi dire di essere dove vuoi. Oggi ormai ti sgamano subito. E il selfie, e la radiovisione, e la foto, è finita.
1: Sanno già come siamo fatte.
0: Sanno già tutto. Vabbè, mettiamo una canzone e piangiamoci sopra.
2: Allora io vi metto buona domenica, perché questo weekend non vi vedrò. E allora ve lo dico già. Buona domenica.
0: Sai che?
2: Saif.
0: Ah, Saif. Pensavo quella di Venditti.
2: No, non c'è anche più attuale.
1: C'è anche Domenica di Achille Lauro.
0: C'è Domenica di Achille Lauro, c'è
1: di Coez anche.
2: Sì, Domenica è la domenica per tutti.
0: Domenica ti porto.

0: sono tutte canzoncine da ballare, eh?
1: No, ma io sono ancora al
2: E devi vedere la prossima, Giulia, che ti metterò. Aspetta,
0: secondo me c'è già qualcuno che conosce.
3: Io, ragazze, sono ancora all'aperitivo Ibiza. Perché ho messo Elodie, poi c'è questa. Una playlist tutta così, guarda che non è male. Ibiza, perché solitamente lì metti Buddha
2: Questa
3: Bar, quelle cose.
2: Questa è la playlist del verde.
0: Ma ci sta proprio, perché di mattina devi stare carico. Vai, ti devi preparare, stasera che andremo tutti a ballare, no?
3: Sì,
0: tutti a letto.
3: Allora, io stasera divano, dopo due settimane che non lo tocco, divano serie TV. Allora, mi stavi dicendo, dopo mi devi girare il link di quella serie.
0: Di
3: lì.
0: Quella serie, sì. Questa sera mi guardo una bella serie thriller a letto.
2: Ma tu non vai a vedere la partita?
0: No, perché Giulia mi diceva che se piove gli internazionali verranno rimandati.
2: Ma piove sicuro già stasera.
3: Ma dicono che sia brutto tempo tutti i prossimi giorni, non so se da stasera, però se piove è un problema. Allora, noi stavamo dicendo una cosa, no? A microfoni spenti. Ora, tu hai visto anche in Arabia, eccetera, negli stadi, e gli stadi sono 5 volte più grandi del centralino del tennis, hanno messo le coperture, cioè a un certo punto, visto il caldo, si chiude elettronicamente il tetto dello stadio, c'è l'aria condizionata, eccetera, e crei un microclima. Ma non lo prevedi per il tennis?
2: Esatto.
3: Cioè, a Roma, visto che comunque il centrale del tennis
0: importante.
3: Esatto, ed è molto utilizzato, spesso può piovere,
2: purtroppo.
3: Fai una copertura.
0: Sì. Anche perché lo fanno a maggio, che è un mese un
3: Brava.
0: Po'.
3: Fai una copertura,
2: infatti,
3: se piove, comunque
2: brutto,
3: la gente sta riparata e tu garantisci le partite. Già c'è il casotto con la partita del derby. Ieri Fiorello mi ha fatto riderissimo.
0: Che ha detto?
3: Ha detto: allora, sono messi d'accordo, domenica gioca la Lazio, lunedì la Roma.
2: Perfetto.
3: Ma sì, beh, comunque giocano lunedì. Ora, giocano se dovesse lunedì. Essere spostata la finale di tennis,
0: farà entrambi lunedì giocheranno.
3: No,
0: sarebbe
2: ormai
0: troppo
2: giocano
0: divertente.
2: Domenica alle 12. Domenica giocano.
3: Chi?
2: Il derby.
3: No, lunedì sera.
2: No, hanno rispostato.
3: Quando?
0: Ma quando?
3: Ma no.
2: Sì, va a cercare domenica.
3: Ma che davvero?
2: Sì.
3: E non ci hanno detto niente.
2: Ieri sera hanno spostato.
3: Però...

0: Nuovo.
1: C'è anche la finale di internazionale domenica.
2: Tutto insieme, ho detto in bocca al lupo ai romani. Noi ieri avevamo annunciato
1: che ora prendi il treno, che vengo pure io a Firenze.
2: Hanno fatto di nuovo un'altra riunione.
0: Ma quando l'hanno fatta,
2: prefettura e Lega Serie A, e hanno annunciato che il derby si giocherà domenica alle
0: 12. Hai ragione, ma l'hanno cambiato ieri sera tardi.
2: Sì, ve l'ho detto.
0: Io ero rimasto
1: la notte a fare la rassegna stampa, non è che arriva così.
0: Io ero rimasto al telegiornale che diceva il telegiornale delle 20.
2: Ma ogni giorno cambiano idea.
0: Ma guarda che allora, quindi domenica, vabbè, allora ci sta.
1: Allora ci sta, ma non è detto, perché può essere che domenica magari piove anche domenica e si cambia.
2: No,
1: di nuovo
2: ormai
1: tutto.
2: Si gioca, cioè, il derby si giocherà domenica. Dai.
1: Però se piove talmente tanto domenica, comunque internazionale.
0: Io mi immagino tutti i tennisti che sono lì, a parte Sinner,
2: che già hanno dovuto interrompere l'altra volta una partita per i
0: fumogeni.
2: Esatto.
0: Fumogeni dello stadio per Lazio Inter. Esatto.
1: È un po' diventata una parodia.
0: No, ma ragazzi, io mi immagino
2: è
0: tutti,
2: una guerra tra tennis
0: i tennisti,
2: e calcio.
0: Tutti i tennisti che sono lì a gufare intorno al totem.
1: Certo.
0: E la pioggia è perché non vogliono che vinca di nuovo Sinner, perché
1: certo.
0: È imbattibile sto uomo.
1: E vediamo se Sinner anche di fronte a pioggia
0: no, ma lui è imbattibile. Cito spesso Fiore perché Rosario è uno di quelli che ama il tennis,
1: certo.
0: va a vedersi tutte le partite eccetera, e l'altro giorno nella prima partita di Sinner, che poi ha vinto, ha detto sì, è in campo, si sta allenando. E Biggio ha detto: come sta allenando? È iniziata la partita? Sì, ma questo è allenamento per lui,
1: per
0: cioè,
1: lui
0: non
1: è
0: che
1: proprio,
0: quando non arrivi in finale, poi la finale è una partita.
1: Sì, lui, per lui è così,
2: che
1: è
2: orgoglio,
1: è intrattenimento, poi la partita. Invece immagina se perde.
0: Ma no,
2: no, zitti. Non diciamo nulla,
1: perché tu sei una grande fan.
0: Guarda che ti mando intorno al totem con gli
1: totem
0: altri.
1: Totem con gli altri.
0: Va bene. No. Che succede adesso?
2: Vi metto un'altra canzone che secondo me vi farà ballare.
0: Sì. Ti prendi questa responsabilità? Dai il numero. Ce l'abbiamo?
2: Vai Giulia.
0: Vai.
1: Allora, mandateci tanti messaggi al 334-60-45-640, soprattutto
0: su questa canzone.
1: Non su questa canzone, volevo fare un altro tipo di domanda. Vai. La mia domanda era: voi credete o no agli alieni, agli UFO?
0: Ah, brava.
1: Perché c'è chi ci crede e chi no. Io ci credo.
0: Tu, Greta?
2: Io sì, un po' ci voglio credere, perché a me piacciono queste cose misteriose, però io sono un po' che finché non vedo non credo.
1: Siete tutti.
0: Vabbè, dai,
2: però
0: la
2: voglio crederci.
1: Non ci credo. Di verità, Giulia non UFO è venuto qui.
2: Esatto.
0: Chi può dirlo? Potrebbe
1: io
0: anche.
1: Io voglio crederci perché spero che qualcuno venga a salvarmi.
0: Sai che c'è questa teoria molto ampia dove in realtà le razze aliene siamo noi nel futuro, cioè sempre l'essere umano,
1: cioè quindi noi siamo in un'altra dimensione.
0: Esatto, ma soprattutto gli alieni
1: siamo noi.
0: Brava, o siamo noi o comunque sono qua.
1: Ma sono belli secondo te o sono come li fanno?
0: Non lo so. Beh, non è che l'essere umano è bellissimo.
1: No,
0: allora l'altro giorno, anzi mettiamo una canzone, dopo parliamo di sta cosa qua. Mettiamo un pezzo, dai.

0: Ancora.
1: Questa è proprio una di quelle canzoni che canti a squarciagola in macchina, bella, vero?
0: È ancora, ancora, ancora, ancora. Però, stavamo dicendo una cosa, non mi ricordo più.
2: Ha detto, io me la ricordo.
0: Ne parliamo dopo.
1: Vero,
0: cos'era?
1: Vero, vero.
2: Sì,
1: vero.
2: Parlavamo sempre degli UFO e del fatto che tu dicevi che non sai se sono belli, se stavano qua tra di noi.
0: Ah, sì, l'umani. Allora, l'altro giorno con mia moglie eravamo in giro. E stavamo dicendo proprio questo, cioè ci guardavamo intorno, no?
2: Dicesse qua sono tutti brutti.
0: No, tu allora tu prendi una città campione come Roma, dove c'è tanto turismo, quindi c'è gente da tutto il mondo, e tu e noi ci guardavamo, dicevamo, bah, guardavamo in giro, no? Le diverse poi provenienze, etnie e quant'altro. La media piuttosto scarsa.
2: È basso.
0: Cioè, l'essere umano, se ci fate caso,
2: non è bello.
0: Adesso io non parlo naturalmente delle presenti, non mi permetterei. Ma,
1: poi, insomma, siete, attento a quello
0: no,
1: che
0: siete
1: dici.
0: Due belle donne, cioè non è qua il vostro caso. Però l'essere umano in generale, rispetto
2: bello.
0: A 20 anni fa.
2: È peggiorato, dici?
0: È peggiorato tantissimo.
2: Io pensavo però al contrario,
0: no.
2: Perché prima erano tutto un po' con i
1: belle.
2: Baffi, cose.
0: Ragazze,
2: no.
0: È peggiorato tantissimo. Cioè, negli anni 80. C'erano dei bei giovani, delle belle ragazze, dei bei ragazzi, della gente, soprattutto i giovani, erano belli.
2: Vabbè, adesso
0: oggi tu vedi dei sedicenni che ne dimostrano 25.
2: Ah, quello è vero, sì.
0: Ci sono dei trentenni che dimostrano 50 anni.
2: Quello è vero.
0: Cioè, purtroppo, perché il consumismo, perché lo stress, c'è più stress
1: quello
0: adesso.
1: Quello che mangiamo.
0: Sì, ma anche lo stress, Greta, rispetto agli anni 80. E comunque, secondo il nostro punto di vista, guardandoci in giro abbiamo detto... Minchia, cioè, nel senso,
2: non sono molto belli. Cioè.
0: No, non, è difficile. Eravamo in Piazza del Popolo, cioè la difficoltà a trovare uno o una bella.
2: Una bella.
0: L'abbiamo avuta, e c'era tanta gente.
2: Ma perché a Roma non girano molti belli? Però già a Milano sono più.
1: Sì, a Milano sono molto più belli.
0: Sì, però capito.
1: Perché
0: cioè,
1: poi è
0: qua...
1: pieno di modelli, una città di moda,
2: pieno di modelli.
1: Giri,
0: però
2: di
0: qua hai gente che arriva da tutto il mondo. E poi un'altra cosa. Quanto si veste male la gente?
2: Ma perché tu probabilmente vedi quel turismo magari del Vaticano, un po' così che tedesco.
0: Sai cos'è? Che
1: il tipico abbigliamento da turista.
2: Un po' da turista.
0: Allora,
2: sì.
0: C'è però un discorso. Non so se siete d'accordo. Allora, la personalità è fondamentale.
2: Sì, vero.
0: Se tu ti vesti da copione perché c'è scritto sui social, perché la pubblicità ti dice di mettere quello, vai in giro e stai male vestito così oggettivamente,
2: certo.
0: Perché non è il tuo giusto, cioè non rispecchia la tua personalità.
2: Sì.
0: Se uno ha personalità può mettere anche un jeans e una maglietta.
2: Certo, cioè, e fa la sua.
0: Io ho amiche che mettono jeans, maglietta bianca
2: e fanno stile.
0: E sono fighissime,
2: certo.
0: Cioè elegantissime, eccetera. Poi magari c'è quella che arriva col tailleur, le cose, eccetera.
2: Sì.
0: No, è anche ridicola perché gli sta malissimo.
2: Certo. Sì. Infatti il tagliere, queste cose, io preferisco quelli che si vestono più sportivi, che vedi delle donne tutte tagliere, tacchi dalle 10 di mattina e poi non
1: rendono. No, ma la bellezza si vede in jeans
2: come
1: e maglietta
2: jeans,
1: bianca.
2: Esatto.
0: Vedi? Sai che tipo a Milano soprattutto, adesso anche qua è iniziata, però a Milano da anni quello che va in ufficio elegantissimo,
2: sì.
0: Pieno centro di Milano,
2: sì.
0: Con le sneaker ai piedi. Cioè, quindi giacca, cravatta,
2: sì,
0: scarpe
2: ma...
0: da ginnastica bianca, eccetera.
2: Ma poi,
0: e anche le donne.
2: Ma sì, ma ormai questa cosa, anzi, a volte è diventata anche ridicolo che uno magari fa una festa che è un po' informale e vedi gente che viene vestita tipo da matrimoni con il tacco da 10 centimetri, il tagliere. Uno deve stare, secondo me, sportivo. Anche gli uomini, molti CEO, vedi se vedi Mark Zuckerberg, Elon Musk, sono
0: sportivo,
2: tutti sportivi.
0: Certo.
2: Infatti quando vedo uno con la cravatta, no.
0: Comunque la più figa di tutti è Caterina Caselli, perché lei usa qualsiasi situazione,
2: sì,
0: eccetera, vestiti eleganti, via dicendo, e poi agli anfibi Dr. Martens di tutti
2: adoro.
0: I colori. Di
2: dobbiamo
0: tutti i colori. Cioè,
1: abito
0: da sera e anfibio elegante.
2: Va bene, ha stile, si è creata
0: certo.
2: Un suo stile.
0: Va bene.
2: Tu come ti vesti, Julian? Perché non ti vedono.
0: Io ho foglia di fico.
2: Ah, poi è di fico.
0: E via, Liana.
2: Vabbè, tu ti vesti sempre super casual, top, un po' l'americana, un po'
0: sì,
2: la newyorkese.
0: Un po' largo, un po', sì.
1: Sì,
0: perché,
1: sì.
0: Ah, newyorkese.
1: Molto giovanile, molto
2: giovanile.
0: Piace.
2: Ci sta, sì, perché uno poi più si veste più giovanile, più si sente giovane. Se già hai un'età e ti metti la giacca, la cravatta, non parlo di te, delle
0: tue sorelle? C'è sorelle?
1: No,
2: no, purtroppo.
0: Tua
2: no.
0: Sorella c'ha un'età. No, però io amo.
1: A Giulia piace dire questa
0: io
1: cosa.
0: Io amo proprio stare comodo, capito? Quindi.
2: Ma sei più figo.
0: Grazie.
2: Ci sta.
0: È bello sentirselo dire. Ci sta una canzone. Salutiamo adesso,
1: ci
0: mettiamo
1: sta,
0: una canzone.
1: Salutiamo, auguriamo un buon weekend. Ci sentiamo lunedì.
0: Lunedì.
1: E ve l'auguriamo con stupida.

0: sfortuna.
1: Buon weekend a tutti.
2: Ok, allora, se Giulia va alla finale degli internazionali, ci manda una foto.
0: Assolutamente. Okay. Video chiamata. Grazie.
2: Grazie.
0: A lunedì.
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Tu vedessi me.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ride come te, con te, ma che muoi, la scena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 2008, l'anno del quale ci interessiamo oggi. 3 gennaio, il prezzo del petrolio supera per la prima volta la quota di $100 al barile. 19 febbraio 2008, Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali. 20 agosto, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo della Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Il bilancio purtroppo è di 154 morti e 18 feriti gravi. 6 ottobre, la crisi della borsa continua, bruciati 450 miliardi di euro con perdite nelle borse europee da -7 al -9%. 14 ottobre viene presentata da Apple la nuova serie di MacBook, un nuovo passo avanti per la tecnologia e per i personal computer. 27 novembre, attacchi terroristici in India, un italiano è morto e altri 7 sono in ostaggio. 12 dicembre 2008, eccezionale piena del Tevere. Tra i film usciti nel 2008, Gomorra, Twilight, The Millionaire, Il curioso caso di Benjamin Button, Kung Fu Panda e Parlami d'amore. Il 5 aprile ci lasciava Charlton Heston, l'attore e regista statunitense. Il 1 giugno lo stilista Yves Saint Laurent. Il 7 giugno Dino Risi, il famoso regista italiano. Il 12 luglio ci lasciava anche Gianfranco Funari, il famoso conduttore televisivo. Andrea Pininfarina, ingegnere automobilistico ed imprenditore, moriva il 7 di agosto. Il 26 ottobre il mitico Paul Newman, attore e regista e produttore cinematografico americano. Il 2008 Sanremo lo vincevano con Colpo di Fulmine, Gio Di Tonno e Laura Ponce. Al secondo posto Anna Tatangelo, Il mio amico, e terzo posto per Fabrizio Moro, Eppure mi hai cambiato la vita. Ora un anno di musica del 2008 e Mi ritorni in mente torna prestissimo.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

speranza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Lascia che

0: Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: loro figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Quando cominciò la sua carriera di cantante era ancora quasi una ragazzina, erano gli anni 70, Fiorella Manoia ne ha fatta di strada e da allora è arrivata fino ad oggi combattente, rischiando seriamente di vincere il Festival di Sanremo con il suo Che sia benedetta. È davvero benedetta è stata la carriera di Fiorella Manoia, la più amata interprete dei cantautori italiani, già da quando nel 1980 cantava Pescatore di Pierangelo Bertoli. Era solo l'inizio, poi sono arrivati Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Massimo Bubola, Vasco Rossi, Paolo Conte, Ligabue, Bungaro, Ron, Pino Daniele. Quella voce potente, forte, appassionata, grintosa, piacque molto già dal 1981 quando presentò a Sanremo una canzone che ad alcuni parve bizzarra. Si intitolava Caffè Nero Bollette. Subito dopo è arrivato l'incontro con Mario Lavezzi, che seppe indicare a quella voce speciale la strada giusta da seguire. A partire da Come si cambia arrivò una hit dopo l'altra, il successo a Sanremo con Quello che le donne non dicono di Enrico Ruggeri e poi Le notti di maggio, I dubbi dell'amore, altre canzoni molto belle, quelle firmate da Massimo Bubola e Ivano Fossati, Il cielo d'Irlanda, I treni a vapore. Il consenso su Fiorella Manoia è sempre stato totale e condiviso da pubblico, critica ed autori, che sembrano litigare perché lei scelga una loro canzone da cantare. Come in un mazzo di carte, le regine sono quattro, e quindi Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e certamente Fiorella Manoia è la regina di fiori.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Che bel rumore.
1: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.

chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani, ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico, scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata, mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
5: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta oggi, una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e core direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stato a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto, di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che comunque sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super egoriferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello, perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. E per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza leggere le presentazioni, sì, mentre guidi, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali.
1: Bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita, Maria di Carolina.
0: Ecco, è scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia, è come se avesse raccontato questa Maria in due facce diverse, e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto: donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con il giusto, con la giusta modalità.
2: Sono anni che io non mi diverto più e mi manca andare a una festa di salsa sabrosa.

0: Maria!
1: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa. Avete il sorriso identico.
2: Siamo
1: quindi
2: uguali.
1: Parliamo nel presente, sì, perché sì, così c'è in Maria. Poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo. Però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
2: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avessi abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
1: quello poi
2: sensazione.
1: È il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
2: Se pensi alla saudade, che è il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile, che hanno i brasiliani,
1: che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarie e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
2: Grazie.
1: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale sempre brava. Cioè non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
2: Questa è una grande rivoluzione.
1: Una grande rivoluzione, bene. Quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
2: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con baccalà e le parolacce, mi piace
1: la zia.
2: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, baccalà e poi Qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire, io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto ammorbiditi con Qui con me.
1: Sì?
2: Sì.
1: Perché prima era più...
2: Perché prima...
1: Pretendevano di più...
2: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
1: Ah,
2: che
1: okay.
2: Per me, a
1: sempre
2: me divertiva.
1: Allegra, sempre felice.
2: Sì, okay. Ma sempre molto... forte, cazzuta, okay. Che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono, non...
1: Ah, ecco. Beh, quando... perché non conoscevano la Serena precedente,
2: sì,
1: casomai.
2: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva a baccalà, quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose. Secondo me è il complimento più grande.

0: l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici, cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti.
1: Ha cantato in siciliano.
0: Ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia. Io, è bellissima.
0: Che tu già facevi però.
1: Che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche... Io adoro quel brano perché è talmente semplice, dici, ma veramente dopo nel blu dipinto di blu manifesto pugliese, invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Futura, Attenti al lupo.
0: Certo.
1: Ma anche Fabio Concato, tantissime sì. canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere.
0: Ma sì,
1: perché
0: è vero.
1: Ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là. Quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica dei bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, che Giuseppe sono una capatosta. Sì, mannaggia a te che sei una capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besame Mucho.
1: E Saif pure in Solo un'ora. È bella questa, questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente quel l'agrodolce, mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti e anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: Mara Purtuondo.
1: Ecco, infatti sto dicendo una, cioè, infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio,
1: cioè, è veramente un brano un'istituzione. Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante. È sempre presente lei,
0: sì, ovviamente. Lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana del Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio. E questa voce già aveva questo tono di voce frammentato, come un canto di una nonna. E continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'aveva detto Gino Paoli, almeno per gli uomini, con l'età aumentano i bassi.
0: Sì.
1: E quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
0: sì,
1: no?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me. Me lo chiedo. Ma abbasserò le tonalità.
1: Si abbasseranno le tonalità. Sì.

0: è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi, quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
1: Toro.
0: Non ricordo, io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Ora fa,
1: sì, sì, sì,
0: auguri,
1: sì.
0: È grazie, vero,
1: grazie.
0: Tesorina. Ma qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi, ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae, ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intelligibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo
0: può succedere, sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché è proprio il nostro,
1: sì,
0: inno è diventato.
1: Mamma
0: noi che siamo
1: mia.
0: Sempre pronte con la valigia,
1: sì,
0: insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, mm-hmm. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte, che
1: vero.
0: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi,
1: sì,
0: insomma.
1: Ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa.
0: Sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: Vero.
0: Alla fine, vero? Grazie.
1: Grazie a te.

E grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anima e Cuore è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimex, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancale, che inizia il 6 giugno alla Mezzia Terme e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni a Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano e il 3 ottobre invece appuntamento a Bari al Palaflorio, un palazzetto appunto fatto da Serena Brancale. E ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Mua.

Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: girare la testa, perché giustamente a forza io guardo di qua, guardo di là. Ah, non abbiamo succedendo. Detto il tema della del
1: Mission Multiverse.
0: Multiverse.
1: Sì, che poi spiegheremo anche che cosa consiste.
0: Ma il multiverso? Ma il multiverso lo so.

0: I contapassi, perché c'è anche un record, verrà dato il premio a fine giornata alla, alla mascherina, passi, alla cosplay che ha fatto più passi. Quindi
1: la mascherina,
0: la mascherina non,
1: no, non abbiamo cosplay, più le mascherine, no, fortunatamente
0: non cosplay, non ce l'abbiamo. Quindi, chi ha fatto più passi, quindi rientra con, nelle attività odierne proprio qui del Comics, Comics and Games qui a Rende.
1: Ma la cosa bella è che questo Comics and Games ha una parte esterna e una parte interna, quindi venite, non mancate a questo appuntamento.
0: Bellissimo.
1: Tante tante persone, oggi è il primo giorno e devo dire che è già pieno. Pieno. Non posso domani, immaginare domani, dopodomani, cosa ci sarà qui, quindi non perdetevi questa fantastica e meravigliosa manifestazione qui a Rende, al Parco Acquatico Santa Chiara.
0: Caro Marco,
1: ma è un monastero di Santa Chiara? No,
0: no, no, no, attenzione perché poi vi sveleremo anche gli ospiti e le attività che si svolgeranno durante il corso di queste giornate. Non lo diciamo subito perché sennò altrimenti poi rischiamo di spoilerare un po' tutto. Di
1: non quelle, diciamo no, niente, no, perché come dicevo prima, a forza di guardare persone che passano a destra, a sinistra, a me mi gira la testa. Ecco, guarda come ci gira la testa.

0: Ma come gira la testa? Come mi gira la testa? Bentornati sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, Marco Di Buono e Luigi Tarife.
1: Caro Marco, io stavo improvvisando anche qualche passo. Non ti sei distratto, però?
0: Non ti ho visto ballare. Meno male che avevo gli occhiali e non ti ho visto. Allora, noi siamo in diretta da Cosenza Comics and Games, dove arrende.
1: Siamo praticamente all'interno del parco acquatico Santa Chiara. In questa manifestazione veramente bella, perché è la 12ª manifestazione. Da qualche anno si è spostata proprio qui al parco Santa Chiara. E stiamo parlando di un parco che è di circa 60.000 metri quadrati.
0: E l'anno scorso oltre 30.000 presenze ci sono state. Devo dire che oggi, come primo giorno qui al Cosenza Comics and Games, ce ne sono già tanti. Non so, saremo già arrivati a 50.000 già oggi. Che dici?
1: Forse anche qualcosa di più. Perché comunque il parco è molto grande e quindi non percepisci così, ecco, da prima kit quelle che sono le presenze. Però devo dire che sono tanti, anche perché poi li vediamo passare di fronte.
0: Infatti, girava la testa. Forse
1: si stava girando.
0: Qualcuno
1: che sta facendo anche la gara,
0: devo dire una cosa, che è molto bello qui, perché abbiamo la possibilità, anzi il pubblico ha la possibilità di avere una parte esterna e una parte interna. E oltretutto c'è un grandissimo palco montato in una zona dove avverranno poi cose bellissime, ci saranno concerti, balletti, c'è il circo, ma ci sono un sacco di cose interessanti. Domenica chiuderà la manifestazione proprio Giorgio Vanni, cantante delle sigle, dei fumetti.
1: Me ne canti una di quelle che ha fatto Giorgio Vanni?
0: Sì, certo!
1: Vai, canto io. Dragon Ball, per dire, una delle tante.
0: Ma quanto sei bravo!
1: Pokémon!
0: Io invece, a me, sai quale piace molto? Forza ciurma, l'arrembaggio, vincerà chi ha più coraggio, ovvero One Piece. Salve, buonasera a tutti, buonasera signor.
1: Salve ragazzi,
0: non ci salutano, perché?
1: Non lo so, non siamo percepiti al momento.
0: Luigi, ma perché?
1: Facciamo in modo di essere percepiti, siamo al Cosenza Comics and Games 2026 e siamo qui al Parco Acquatico Santa Chiara. Attenzione Marco, che ti stavo spiegando prima, lo so che ti sei distratto e ci tengo a ricordartelo, che questo evento non si svolge soltanto in questa location. Perché quello che accadrà qui al parco acquatico, quindi con le attrazioni musicali, fumetti, ci saranno tutti gli ospiti e quant'altro, i cosplayer, poi c'è anche un'altra location, stiamo parlando del Museo del Presente, dove lì all'interno ci saranno proprio delle mostre, e quindi anche questo è il Cosenza Comics and Games.
0: Senti, hai detto una cosa, fumetti, quando parlavo, io ho un ricordo di quando ero piccolo, tu sei molto più ciofane di me, sei ciofanissimo, io ricordo di quando ero piccolo c'era una trasmissione che si intitolava Fumetti in TV ed era una raccolta insomma di cartoni dell'epoca, stiamo parlando
1: televisione in bianco e nero.
0: 80 quasi in bianco e nero. Vabbè, facciamo niente. I primi colori. Fumetti in TV. Super Gulp si intitolava. Ne hai mai sentito parlare?
1: Assolutamente sì. Sono antico.
0: Comunque qui c'è veramente di tutto. Ci sono un sacco di maschere e cosplay. Io devo dire che molte non le conoscevo e sto imparando un sacco di cose sui fumetti, perché mi sono fermato agli anni 70, i primissimi anni 80.
1: Tipo Diabolic.
0: Io mi sono fermato tipo l'ultimo cartone. L'ultimo cartone penso di aver visto in TV forse è stato Titan 3, una cosa del genere. Poi Capitan Harlock, però il mio mito dopo Goldrick, perché Goldrick è Goldrick.
1: Mi sembra giusto. Vabbè, io vengo da un'altra generazione, devo dire che non è proprio. Siamo lì, dai. Io sono un po' figlio di Dragon
0: Ball. Noi l'abbiamo
1: Ball.
0: Visto passare 32 secondi fa e ritorna.
1: Sta facendo la gara.
0: E lì c'è anche One Piece. Passano maschere da una parte. Lei come si chiama? Alastorn. Il demone della radio, vada via per favore, la ringrazio.
1: Non ne abbiamo bisogno.
0: E infatti ha un microfono in mano. Vada via, grazie, demone. Già non funziona niente qui, ci manca solo lei.
1: Il demone della radio ci mancava questo.
0: Grazie. Tornate a trovarci, tanto ormai fate avanti e indietro da 12 giorni.
1: Ma scusa,
0: qui,
1: potevi chiedere anche a lei che cos'era, no?
0: Ma tu
1: lui,
0: sei sempre il solito.
1: No, era per capire se lui era il demone della radio.
0: Comunque, il tema di questa edizione del Cosenza Comics and Games è Mission Multiverse. Poi dopo spiegheremo che cos'è il multiverso.
1: Non farlo, perché ti giuro che stacco e me ne vado.
0: L'ho fatto prima e non lo faccio più.
1: Ci hanno ascoltato?
0: No, meglio di no. Okay, allora, il multiverso. Parleremo di questa manifestazione con uno degli organizzatori. Adesso però, ti piace l'estate?
1: Sono venuto apposta.
0: L'estate sta finendo, lo sai?
1: Non si capisce se sta iniziando o meno. Facciamola partire.
0: Guarda, portiamo fortuna a tutti quanti con questa canzone di Annalisa, vero? Vai dalla
1: Yes.

0: Ah, questa era la canzone estiva di Annalisa. Bentornati su Rai Radio tutta italiana. Siamo in diretta dal Cosenza Comics and Games. Vi terremo compagnia fino alle ore 16. Siamo io, Marco Di Buono e Luigi Dalife in diretta. Ma che bello!
1: Che
0: ciao,
1: bello,
0: Luigi.
1: Che bello. Ben ritrovato.
0: Che
1: grazie.
0: Bello. Ci siamo conosciuti praticamente ieri. Siamo già ieri. Grandi amici.
1: Siamo fratelli. Molto probabilmente questa sera dormiremo anche insieme proprio per rafforzare un po' il rapporto
0: proprio,
1: lavorativo.
0: Guarda, mi dispiace
1: no,
0: darti
1: non era questa la mission.
0: Questa triste notizia, ma per te, no. Ma non credo. Ecco, sono arrivato. Le ape Maya, quante sono?
1: Una squadra.
0: No, Nevada, no, no capirà
1: no,
0: che sono
1: no, no, non
0: in Nevada.
1: Danni, non fare danni, però
0: sono
1: ragazzi.
0: I galeotti sono Jack, Harris, Joe Williams.
1: Vabbè, e poi
0: galeotti
1: anche...
0: vestiti da ape Maya, però sono vestiti da ape Maya.
1: Allora. Io vorrei chiedere alla ragazza quanto ci metterà a struccarsi.
0: È
1: completamente rossa, ragazzi.
0: Tutta di rosso. Va bene.
1: Completamente rossa.
0: Allora, vi ricordo che ci potete ascoltare tramite DAB Radio, tramite Rai, Play Sound. E se vi trovate da queste parti e vi trovate a Rende, al parco acquatico Santa Chiara.
1: Non sbagliare parco, no, perché no, se no li mandiamo altrove. No, non venite
0: qua. A trovare noi. Okay. Abbiamo il nostro stand di Rai Radio tutta italiana, siamo qui in diretta, c'è la radio, abbiamo proprio la radio.
1: C'è
0: montata
1: una radio, una
0: siamo
1: radio,
0: all'interno una...
1: sì,
0: di
1: sì,
0: una
1: sì,
0: radio
1: sì,
0: abbiamo sì. Le borracce che regaleremo domani regaleremo, faremo dei giochi,
1: oggi dei giochi. Qualcosina diamo oggi regal... dai, non
0: no.
1: Essere
0: no. Oggi parliamo sì. Con uno degli organizzatori del Cosenza Comics and Games, ovvero è qui con noi Sante Mazzei. Sante,
2: ciao ragazzi,
0: come stai?
2: Va?
0: Beh, noi benissimo, tu?
2: bene, un po' provato da questi giorni di allestimento.
1: Ah, pensavo dalla nostra presenza.
2: No, in realtà guarda, sono 5 minuti che vi ascolto e mi sto divertendo
0: e tra
2: molto.
0: 5 minuti se ne va, ha detto, poi basta.
2: No, voglio rimanere,
0: staccato. Senti, sono stati dei giorni appunto abbastanza impegnativi, avete allestito tutto questi 60.000 metri quadrati tra fuori e dentro per questo evento.
2: Esatto, tutti gli stand che avete visto all'interno, quindi stand commerciali con fumetterie, case editrici provenienti un po' da tutta Italia, ma poi anche tutte le attrazioni che ci sono fuori, quindi partendo dai giochi, passando per il palco dove si svolgeranno gli eventi principali di questi giorni, per finire poi alla sezione auditorium dove facciamo gli incontri con gli ospiti dell'evento.
0: E devo dire che questa mattina alle 11 c'è stato un bellissimo spettacolo.
1: Molto
0: all'interno
1: bello.
0: Dell'auditorium,
1: sì.
0: Con i ragazzi del Buongiorno di Radio Kids, che è sempre una radio digitale Rai, e hanno fatto uno spettacolo del Buongiorno di Radio Kids. Guarda caso, uno ero io e l'altra era Arianna Ciampoli.
1: È affascinante perché ha detto i ragazzi,
0: certo, siamo dei giovani, guarda quanti ragazzi che passano, guarda una quantità di...
1: Ecco, questi forse sono più ragazzi,
0: c'è un guerriero, c'è anche un guerriero,
1: sì, non lo
0: loro
1: fare
0: che
1: arrabbiare,
0: li tiene,
1: no,
0: che li
1: ti
0: tiene
1: chiediamo
0: a
1: scuse, no.
0: Senti, quest'anno il titolo e il claim dell'evento è proprio Mission Multiverse, come mai, perché questo multiverso, perché metterlo in mezzo questo multiverso?
2: Sì, perché noi siamo uno dei pochi festival che decide di tematizzare ogni edizione con un claim, un tema particolare, e quest'anno abbiamo scelto appunto il tema del multiverso, che nei fumetti è molto ricorrente. Si parla comunque di un concetto di fisica teorica che insomma è discusso in tanti documentari, certo. In tanti libri, ma viene ripreso spesso dai creatori di fumetti per rilanciare dei personaggi, no? Quindi vengono reinventati con appunto un reset della storia, riparte la storia da capo con un nuovo universo che viene raccontato. Anche nel cinema succede spesso,
0: molto,
2: e
0: molto
2: ci piaceva l'idea di inserirlo all'interno dell'evento, quindi l'invito che abbiamo lanciato ai nostri visitatori è quello di vivere il Cosenza Comics un po' come un momento in cui tanti universi collidono, e questi universi sono le passioni che loro vivono ogni giorno, quindi dai fumetti ai videogiochi al cosplay, ecco, tutte le
1: Bello.
2: Cose che troviamo all'interno del festival.
0: Sono tutte passioni appunto che si possono poi trovare qui e si possono anche vivere, perché gli spettatori, insomma chi viene qui al Cosenza Comics and Games vive proprio l'evento, perché ha la propria passione, quindi chi è mascherato, chi ha una maschera cosplay, ma anche chi non è mascherato vive la propria passione, perché si ha la possibilità anche di incontrare personaggi. Ci sono anche molti incontri interessanti che avete messo in programmazione.
2: Esatto, proprio oggi per esempio, per citarne uno, c'è una conferenza con Eisaku Inoue, che è uno degli ospiti di punta di questa edizione, che è un animatore giapponese, quindi
0: sì.
2: un ospite internazionale che ci ha raggiunto appositamente per l'evento, è venuto in Italia appositamente per Cosenza Comics, che racconterà un po' la sua carriera da animatore.
0: Lui in anche particolare... perché lui ha, ha creato e ha collaborato, insomma, per la creazione di fumetti molto importanti.
2: Sì, ma soprattutto prodotti di animazione, quindi ha lavorato su brand importanti come I Cavalieri dello Zodiaco, sì, sì. One Piece, Dragon Ball, quindi è un nome che...
0: Forza Ciurma, l'arrembaccio! Io parto, io quando sento One Piece parto, io ve lo dico, quindi attenzione.
2: No, no, infatti ci aspettiamo tantissima gente anche nei prossimi giorni per tutti gli incontri che riguardano Inoue, ma poi ovviamente sul programma sono presenti tantissimi ospiti.
0: Fermo,
1: non ce li spoilerare tutti.
0: Devo dire che per caso l'abbiamo conosciuto ieri sera, così di sfuggita, perché alloggia nel nostro
1: nello stesso
0: hotel albergo, e quindi ieri sera eravamo fuori in chiacchiera, è entrato lui, è una persona molto timida, molto riservata.
1: Beh, ma come tutti
0: me...
1: i grandi.
0: Sì. È un personaggio veramente fantastico. A che ora c'è questo il suo intervento?
2: Allora, inizierà fra poco, alle 16, nell'auditorium di Cosenza Comics and Games. Poi comunque anche nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti, sempre con protagonista il Sensei.
0: Bene.
1: Che allora, bello.
0: Sante, rimani un attimo con noi, ci ascoltiamo subito una canzone. Ti piace Fulminacci?
2: Però ve lo faccio andare bene.
0: Prova a dire di no. Non provare, anzi, a dire di no. E questo è Fulminacci, anche perché lui non crede alla sfortuna e non ci crediamo nemmeno noi. Stupida sfortuna. Ti trovi...

0: Ah, questa bellissima canzone di Fulminacci, Stupida Sfortuna. Ma attenzione, perché bene, qui a Cosenza Comics and Games abbiamo trovato un grande fan di Fulminacci. Ti chiami?
1: Domenico.
0: Allora, Domenico, attenzione, facciamo subito un gioco, perché noi abbiamo delle borracce bellissime che vogliamo distribuire a tutti coloro che passeranno qui dallo stand di Rai Radio tutta italiana. E allora ti faccio una domanda.
1: Non difficile, però, non difficile,
0: no, sì, non buono, difficile, sì, perché buono. Tu hai cantato tutta la canzone di Fulminacci, la sai tutta a memoria. Non ti farò una domanda per quanto riguarda i cosplay e i cartoni, ma ti farò una domanda su Fulminacci. Attenzione, Domenico, 5 secondi di tempo per rispondere a questa facile domanda, non ti preoccupare, ci penso io.
1: Vai.
0: Come si intitola l'ultimo album che ha scritto Fulminacci?
1: 5,
2: Calcinacci.
0: Signore e signori, risposta esatta. Applauso a Domenico. Fate un applauso a Domenico.
1: Grande Domenico, hai vinto una borraccia vuota. Non la diamo piena.
0: No, aspetta. Sta arrivando anche impacchettata, okay. Tutta una bellissima borraccia,
1: bel
0: che potrai,
1: vedi, la siamo andata,
0: potrai riempire con tutte le bibite che vuoi, con dell'acqua. Signori, è pronta, signori, eccola qui. Consegniamo la borraccia a Domenico. A te, Domenico, questa borraccia qui. Grazie per aver partecipato.
1: Grande
0: e facci
1: Domenico
0: un po' di pubblicità in giro. Allora, ci sono i ragazzi di Rai Radio tutta italiana e portaceli direttamente le persone, va bene?
1: Grande
0: e
1: Domenico.
0: E salutaci tanto Fulminacci, visto che considerato che tu sei un suo grande fan. Ciao,
1: grazie,
0: Domenico. Grazie.
1: Hai capito?
0: Allora, Luigi D'Alippe, come stai?
1: Caramba, io sto benissimo, Marco. Oh. Devo dire che si è leggermente annuvolato e questa cosa ci piace, perché faceva un po' troppo caldo. Questa cosa noi ci piace,
0: Sono 700 gradi qua.
1: Sì, penso di aver perso 2 chili che poi ho sapientemente recuperato a pranzo, quindi tu hai mangiato qualcosa a pranzo?
0: Lasciamo stare. Sante Mazzei, uno degli organizzatori del Cosenza Comics Endgames, è rimasto con noi. Allora, stavamo un po' parlando di tutto quello, delle novità di quest'anno, delle varie cose, insomma, eventi che ci saranno all'interno di questa grande manifestazione. Quindi, che cosa ci racconti più? Cos'altro possiamo e potranno appunto vedere
1: coloro che arrivano,
0: sognare,
1: certo,
0: qui al Cosenza Comics and Games?
3: Allora, una delle particolarità di quest'anno, che è citato anche spesso nei comunicati stampa che abbiamo inviato in questi giorni, è il premio Enotrio, che è questo premio che ci siamo inventati per valorizzare l'editoria sia di fumetti che anche di libri illustrati. Quindi un concorso dove si sono candidate diverse case editrici, e per il quale noi nella giornata di sabato andremo a premiare tutta una serie di volumi che secondo noi sono i più meritevoli. È un'operazione che è stata fatta anche in collaborazione con RIF, che è la rete italiana dei festival del fumetto, e con varie associazioni che hanno sostenuto il progetto. Quindi sveleremo poi questi fumetti che secondo noi sono i più meritevoli e riceveranno un riconoscimento poi all'interno dell'evento.
1: Hai capito, non si fanno mancare nulla. Io ho una curiosità più di altro, perché poi passeggiando, perché anche noi abbiamo fatto qualche migliaia di passi nel frattempo nell'attesa della nostra diretta, e abbiamo visto che comunque la vostra manifestazione comprende un po' tante cose, no? Siete completi, dai fumetti alle picture, piuttosto che i cosplayer, cioè tutto quello che concerne games, questo mondo, i games soprattutto. Cioè, qual è l'attrazione che effettivamente va per la maggiore? Cioè, perché ci sarà qualcosa, ecco, che c'è magari più richiesta?
0: A parte noi. A parte noi di Rai Radio tutta italiana. Sì, però
3: ovviamente voi al primo posto. No, è chiaro che questi eventi negli anni si sono trasformati molto, perché sia noi, ma anche altri festival con i quali siamo gemellati, sono partiti come soli festival del fumetto, ma negli anni sono stati implementati altri argomenti, come i videogiochi, il cosplay o comunque la musica, lo spettacolo a tutto tondo. Se mi chiedi quale di questi mondi funziona di più, io comunque tifo sempre per il fumetto e l'editoria, ecco, comunque muove tanta gente. Poi soprattutto vedere delle case editrici magari che vengono dal nord Italia e si imbarcano fino in Calabria per vendere e promuovere i loro fumetti, a me questo scalda sempre il cuore.
1: Ecco, questa cosa ovviamente sottolineiamola, perché noi siamo attenzionati questa edizione, no? Queste manifestazioni da tutta Italia, quindi è comunque un progetto a cui voi lavorate tutto l'anno, non è soltanto, ecco, fino a se stesso nell'ultima settimana, cioè c'è un lavoro veramente grande dietro.
3: Proprio così, per progettare un'edizione a volte possono servire 12 mesi, quindi si chiude
0: come Sanremo, alla fine serve un anno per organizzarlo, certo.
3: Magari non abbiamo lo stesso palco, ma
0: beh, avete un bellissimo palco che è stato montato lì pronto ad ospitare dei grandi concerti.
3: Sì, sì.
0: Anche Quindi...
3: Però ecco, tra la selezione degli ospiti, capire magari quale può essere il tema che diciamo prima, come gestire gli spazi, chi coinvolgere, tutto quanto, può volerci praticamente un anno, ecco.
0: Senti, te la ricordi la prima edizione? 12 anni fa?
3: Giustamente, 12 anni fa.
0: 12 anni fa, precisi. Te la ricordi la prima edizione?
1: Che non era qui, oltretutto.
3: Si svolgeva proprio a Cosenza, nella città dei ragazzi, che è un luogo molto caro a chi è stato bambino negli anni 90, un luogo dove si facevano tanti laboratori, tante attività, e dove noi abbiamo tentato il primo festival Comics and Games della città di Cosenza. Ovviamente è stato un mega esperimento, perché nessuno di noi si immaginava tutto quel pubblico che poi effettivamente si è presentato, però abbiamo imparato tanto, perché comunque... ci ha chiarito che molta gente qui ha bisogno di eventi di questo tipo, ci sono tanti appassionati di giochi, di fumetti e tutto quanto, cosa che magari fino al giorno prima non era assolutamente scontata. Tra l'altro io so che proprio quell'anno sono nate tante associazioni, tante fumetterie hanno aperto proprio in quell'anno, proprio spinte da quello che hanno visto al Cosenza Comics nel 2015.
0: È stato un volano questo. Senti, nel frattempo prima è passato l'uomo ragno con... era praticamente, aveva soltanto la testa dell'uomo ragno, ma oltretutto spostata. No, cioè, aveva il cappuccio in testa con gli occhi...
1: Era quello che dicevo prima, no? Era a metà, un uomo ragno a metà.
0: Ma nemmeno a metà, non ci arrivavamo nemmeno a metà. Ma è una cosa incredibile, veramente dei personaggi.
3: Un quarto di uomo ragno.
1: Un uomo ragno incidentato.
0: Ma tu ti sei mai mascherato da qualcosa? Ce l'hai un tuo cosplay, un tuo fumetto, un tuo personaggio preferito?
3: Sì,
0: Attenzione, lo sta rivelando. Sante, vai.
3: Allora, io devi sapere che sono un grande appassionato di Star Wars, Guerre Stellari.
2: Che la forza sia con voi.
0: Però poi mi viene da ridere, mi faccio da pelle che ride.
3: Solo che io ero con i buoni, Jedi, quindi c'è stata una volta dove ho fatto un costume da Jedi, ecco, dai cavalieri di Guerre Stellari, ecco, con la spada laser e tutto quanto. Poi mi sono reso conto che è complicato e dispendioso e ho messo da parte la spada.
0: E ti sei limitato a organizzare il festival, basta,
3: certo, che lo facciano gli altri.
1: Tanto tu pensa che il massimo che ha potuto fare quest'oggi Marco è mettersi la maglia al contrario, e gli è venuta benissimo.
0: Tu pensa, inconsapevolmente ho messo la maglia al contrario, e Luigi mi fa: no, fermo, non te la girare. Non ha detto così,
1: sei
0: esattamente. Però sei a tema, ho detto, sono un fumetto pure io.
3: Quindi è il cosplay di se stesso, ma al contrario.
1: Che meraviglia. Fantastico,
0: che meraviglia. Adesso rotoliamo un po' con le pietre. Quindi le pietre
3: rock and roll,
0: ovvero
1: quella là,
0: ovvero quali sono le pietre rotolanti? I
3: Rolling Stones.
0: Ma questa è Rai Radio tutta italiana,
3: quindi
0: The Colors con Rolling Stones.
3: Ok, adesso ottimo,
0: che ci sono le parole,
1: gli diamo una borraccia.
0: Ho vinto.

0: Rai Radio tutta italiana, sempre in diretta da Rende per il Cosenza Comics and Games. Se nel frattempo state ascoltando dei rumori molesti, è lui. Ladies and gentlemen, ah, la canta pure? Aspetta.
1: Illusioni. E la radio tutta italiana.
0: E che bello. Questo...
1: Una chitarra, abbiamo trovato una chitarra elettrificata, una chitarra elettrica con un altoparlante attaccato. Grazie, chi sei tu?
0: Vieni, come avvicinati.
1: Laura, abbiamo Laura che ha portato una chitarra.
0: Grazie Laura per averci regalato la chitarra.
1: Grazie.
0: Ce l'ha regalata, ragazzi. Io ho sentito, ve la dono. Io ho sentito questo, ragazzi.
1: Ah,
0: gliela diamo.
1: No, una borraccia. La chitarra a Laura che sarà bellissima. Volevo cantare. È un po' scordata, Laura, questa
0: sì.
1: Chitarra è un po' scordata.
0: Laura, ti dico le cose come stanno. Era perfetta. Lui ha fatto cose e praticamente l'ha scordata. Quindi vedi un attimo di recuperare la chitarra. Bene.
1: Ecco, questo per far capire com'è ecco, l'atmosfera
0: live.
1: Qui. Abbiamo anche un altro chitarrista. Ma voi chi siete? Che fate? Un gruppo metal? Kurt Cobain e... Ma che bello
0: guarda, ragazzi, che bello.
1: Ragazzi, complimenti, voi più che cosplay siete due rockstar, insomma, praticamente avete fatto questo. Grazie. Però noi siamo Rai Radio tutta italiana e quindi la musica inglese.
0: Aspetta, ma non li mandiamo così, diamogli qualcosa, cioè,
1: ma diamo due borracce a Laura.
0: Li abbiamo importunati, anche una maglietta, che
1: e
0: bello.
1: A Giulia. La, fate come, cioè, dividete voi, va
0: gestito.
1: Bene,
0: non vi litigate, ragazzi, non vi litigate.
1: Ma che bello, qui a Rai Radio tutta italiana succede di tutto, al Cosenza Comics and Games, veniteci a trovare. Ciao ragazzi, grazie ragazzi. Sante Mazzei, allora chiudiamo, così raccontaci le ultime altri eventi, altre cose che accadranno qui al Cosenza Comics and Games da oggi fino a domenica, giustamente.
2: Il festival prosegue per i prossimi due giorni con tanti spettacoli, in particolare quest'anno abbiamo un'area palco molto forte con tanti show che appassioneranno tutti, per esempio...
1: Ah, io suonerò un concerto, sì, guarda, un concerto
2: deciso
1: con la chitarra.
2: Adesso perché sei stato fantastico con
1: grazie,
2: la chitarra.
1: Grazie, grazie,
0: con
1: mi
0: questa
1: sono guadagnato
0: chitarra, attenzione, con questa chitarra, con questa chitarra.
2: E, fra le altre cose, uno show dedicato agli anni 2000, uno show di ballo che si chiama Once Upon a Toon, che si svolgerà sabato. E avremo anche un concerto sempre sabato sera con le Arte Muse, che sono queste cantanti bravissime che raccontano

0: Perché poi la mattina dopo a che ora apre la manifestazione?
1: L'evento apre ogni giorno alle 10 e prosegue appunto fino alle 8, tranne domenica.
0: Che? Attenzione, cambio orario. Domenica
1: facciamo fino alle 21.30 perché c'è...
0: Io voglio esserci, lo annuncio così. Forza Ciurma, l'arrebaggio!
2: È così. È comunque in analisi già da un pezzo, quindi... Capire bene,
0: ma non ce la fa. Ho mandato in analisi il mio analista. Ecco. Ha detto: no, base io te. Vado in analisi.
2: Pensavo l'ultimo collega.
0: No, assolutamente no.
2: Ecco.
0: E quindi chi ci sarà domenica?
1: Dicevo, chiuderemo un po' più tardi perché accoglieremo Giorgio Vanni sul palco per un concerto di chiusura.
2: Che poi, oltretutto, non è il primo anno.
1: Lui è già stato qui nel 2022, quindi c'era da tanto, insomma, il desiderio di riportarlo, anche e soprattutto da parte dei nostri fan. E quindi abbiamo deciso di accontentarli. Quindi Giorgio tornerà domenica a suonare.
2: Che bello.
0: Senti Sante, visto che tu lo chiami Giorgio come se fosse appunto un tuo parente strettissimo, tuo cugino, magari tuo fratello, non lo so, ma tu potresti chiedere a Giorgio se io posso andare sul palco a suonare una canzone con la chitarrina di prima, posso andare a cantare una canzone, quella di proprio di One Piece?
1: One Piece, sei fan,
2: quella è la sua.
0: Ma perché mi piace quella, mi piace, non lo
2: non
0: so,
2: l'ho visto convinto.
1: Ci possiamo provare, anche se quest'anno buona parte del suo repertorio sarà a tema Pokémon, perché è uno dei modi
0: mi ha dato Pokémon, le faccio tutte,
1: No, ci tenevamo a Pokémon perché quest'anno sono 30 anni e quindi già che nel repertorio ci sarà tanta roba proveniente da quel mondo lì.
0: Va bene, quindi appuntamento al Cosenza Comics and Games qui a Rende, al Parco Acquatico Santa Chiara, da oggi e fino a domenica. Quindi appuntamento dalle 10 di mattina, potete entrare vestiti come volete voi, veniteci a trovare allo stand di Rai Radio Tutta Italiana. Noi saremo in diretta con due appuntamenti domani e anche domenica. E che dire di più, Sante, grazie innanzitutto, grazie per averci ospitato. Noi
1: siamo la
0: radio ufficiale appunto del Cosenza Comics and Games e questo ci onora molto, quindi grazie per tutto quello che avete fatto e magari domenica così tornerai un attimo a trovarci per dirci com'è andata.
2: Facciamo
0: un po' il punto della situazione,
1: così tiriamo le somme insomma sull'edizione di quest'anno.
0: Ci sto, grande. Andateci piano, come dice proprio Emma, vacci piano.
2: Ah, pensavo andava a 100 all'ora.
0: No, andiamo, noi andiamo piano.
2: Okay.

0: Ah, ma che bella questa canzone di Emma! Ma vaci piano, ma vai lontano.
1: Ah, però
0: ma
1: sai.
0: No, anzi, non andate da nessuna parte, ma no, venite qui al Cosenza Comics and Games.
1: Che bello.
0: Questa manifestazione dedicata ai fumetti, ai games, alle editorie, ai, ai cosplay. E ci abbiamo un cosplay.
1: Ma
0: davanti.
1: Poi lui è fantastico. E da stamattina ha fatto
0: nero.
1: Un milione di passi.
0: E oltretutto adesso c'ha una maschera davanti che copre tutto il viso.
1: Attenzione che ha anche una spada, non farti.
0: Ma una bottiglietta d'acqua e non riesco a capire come fa a bere dell'acqua visto che è tutto mascherato. Sei vestito da? Tu hai capito qualcosa?
2: Lui? Royal Right to Return.
0: Ah, questo,
2: questo
0: è un'anima famosissima.
2: Io ho capito questo. Royal Rights.
0: Non sei italiano? Do you speak English?
2: Sorry.
0: Aspetta, si sta togliendo
1: aspetta,
0: si sta smontando la maschera.
1: È molto sudato.
0: Non sei sudato per niente, amico nostro. Mamma mia, prendi
1: pure
0: un attimo.
1: Un personaggio un
0: prendi
1: pupille.
0: Un po' d'aria. Vieni qua.
3: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera. E fino a qua ci siamo. Buonasera, benvenuto. Grazie.
0: Allora tu ti devi riposare, amico mio, tu ti devi riposare un
1: Marco,
0: secondo.
1: Facciamo
0: di
1: bere un po' d'acqua.
0: Più. Come ti chiami innanzitutto?
3: Alberto.
0: Alberto, fino a quel nome se lo ricorda, quindi ancora sta bene.
1: Posso
0: Alberto.
1: Provare, Marco?
3: Alberto. Ancora ci sono con la testa.
0: Chiedigli.
3: Come si chiama questo abito? Allora, il personaggio si chiama Roaring Knight.
1: Ah, Roaring
0: Knight.
1: Da dove
0: vieni? Roaring Knight.
3: Roaring Knight proviene da Deltarune.
1: Ah, ok, sì, lo conosciamo benissimo.
0: Ma
1: è qua,
0: sì,
1: sì, vicino a Montalto, sì, lì.
3: Alla rotonda e l'ho trovato.
1: Ma è fantastico. Bevi un po' d'acqua perché non ti vedo bene.
0: Abbiamo trovato
1: guarda,
0: un simpaticone come
1: se
0: noi.
1: Siamo tutti d'accordo, soltanto perché si è tolto la maschera. Io gli darei un gadget, ecco, proprio.
0: Sì, però io volevo descrivere questa maschera.
1: Fallo bene, perché qua ci lascia le penne.
0: No, date una sedia
1: sì,
0: al
1: ragazzi, facciamo un po' di assistenza,
0: Alberto,
1: magari.
0: Perché non ce la fa più.
1: Aiutiamolo.
3: Alberto, aiutate Alberto.
0: Alberto, mettete se tu Alberto. Si è costruito una maschera col cartone, con legno. Che cos'è? Con
1: gomma Eva.
0: Io
1: gomma...
0: neanche la conoscevo.
1: Non conosci la gomma. Io sapevo quello di Giusy.
0: Io conosco la gomma per cancellare.
1: E quella
0: ma la
1: piuma.
0: Niente, lo sai che rimarrà qui tutta la notte perché non si alzerà più da quella sedia.
1: No, no,
0: il
1: no,
0: nostro
1: no.
0: Amico Alberto che sta studiando come... Vabbè, comunque hai costruito questa maschera, te la sei fatta da solo e praticamente fai da te.
1: Ma
0: bellissima.
1: I dettagli, devo dire, veramente proprio l'hai curati bene, perfetta.
0: Ma perché ti piace questo personaggio? Torna qua, Alberto.
3: Allora, si è seduto un attimo, avevo bisogno.
0: Perché ti piace questo personaggio?
3: Ma generalmente perché è il mio gioco preferito. Mi ero un po' coordinato con dei miei amici a fare. Loro facevano altri personaggi.
1: Ah, ok.
3: E io ho fatto questo.
1: Ma loro sono venuti qua oggi perché non li abbiamo visti.
3: E devono ancora arrivare.
1: Ah, ok. Da dove arrivano?
0: A che ora vi chiedete di appuntamento? Tra un po' chiude tutto.
1: Domani mattina.
3: Dovevano venire alle 3, ma ancora siamo qui.
0: Ah, tanto okay, lasciato okay. Da solo. Dove? Sono le 4:10 alle 3. Dalle 3 che li aspetti. Ci credo sei tutto sudato. Vabbè.
1: Cari amici di Alberto,
0: comunque,
1: se ci state ascoltando, venite perché da solo avrà fatto un milione di passi. Sosteniamo Alberto, non l'abbandoniamo.
0: Noi sosterremo Alberto e regaleremo una borraccia anche Alberto perché se l'è meritata. Perché
1: sì,
0: si è fermato
1: fantastico.
0: Qui da noi allo stand di Rai Radio, tutta italiana. Quindi ci ha fatto così omaggiato della sua presenza. Grazie, si è tolto anche la maschera. Non riuscirà più a metterla, ma credo che non se la metterà più a prescindere perché sta respirando.
1: Non ci arrivi stasera, non te la metto.
0: Aspetta prima i tuoi amici e poi ti potrai rimettere la maschera. Quindi grazie Alberto, fermo qua, rimani un secondo, mettiti seduto perché ti daremo anche la borraccia, riposati un secondo che ne hai bisogno.
1: Attenzione perché noi questo lo diciamo a coloro che ci stanno ascoltando qui nei paraggi perché abbiamo anche le spade brandizzate Rai Radio tutta italiana, quindi abbiamo anche
0: le spade.
1: Sì, abbiamo proprio la spada di Rai
0: Radio. La spada di Rai
1: Radio.
0: Sì,
1: la regaleremo anche quella.
0: Ma che ha mangiato a pranzo?
3: Chiedo scusa ragazzi,
0: no,
3: ho visto la spada.
0: Questo è Alberto,
3: ho visto
0: la visioni, che è diverso. Vabbè,
1: ecco.
0: Rinnoviamo l'invito. Veniteci a trovare a Cosenza Comics and Games. Noi saremo qua fino a domenica.
1: Sì.
0: Rai Radio tutta italiana è
1: attenzione
0: la radio ufficiale proprio di questa manifestazione. Cercheremo di raccontarvela nei dettagli. Continueremo con i nostri giochi, intervisteremo altri cosplay, racconteremo quello che è arrivato.
1: Ma lui ragazzi c'ha una coda gallina, bellissima.
0: Un gallo, che cos'è?
1: Ha una coda fantastica.
0: Ma che
1: ragazzi.
0: Animale è? Che è passato?
1: Non è che lo potevamo fermare.
0: Ma è un Pokémon. Pokémon. Allora ha detto che è il trentesimo
1: anno
0: dei Pokémon. Ho scoperto una cosa.
1: Sì.
0: Che è formato da parole che praticamente Pokémon vuol dire mostri tascabili. cioè okay. Pocket e Monster. Pokémon, Monster, letteralmente proprio mostri tascabili, vuol dire Pokémon.
1: Ah, questo non lo sapevo io. Guarda.
0: Adesso hai visto quante cose si imparano.
4: Grazie, ho imparato una cosa nuova oggi. Alberto, grazie Alberto.
0: Nel frattempo si è bevuto 7 bottigliette.
1: Ragazzi, è disidratato.
0: D'acqua. Va bene, allora chi lo dice che una donna non può? Invece una donna può fare veramente di tutto, le donne possono fare di tutto, anche cantare una bellissima canzone come quella di Francesca Michelin.
1: Oh.

0: Hai capito? Hai capito? Hai capito?
1: Lo dice Francesca Michelini.
0: Se lo può dire lei, ragazzi.
1: Vabbè. Allora, signore e signori, sono le 15:56. Siamo in diretta dal Cosenza Comics and Games, qui la Rai Radio Tutta Italiana, la radio ufficiale di questa manifestazione. Siamo giunti alla fine, caro Luigi.
0: Ma dai, è volata così. Abbiamo il tempo di capire, già subito è finita.
1: Ebbene sì, però noi domani torneremo in diretta dalle 11 alle 12, quindi poi? Continuate ad ascoltarci su Rai Radio Tutta Italiana attraverso la DAB Radio, attraverso Rai Play Sound. Certo. Io voglio ringraziare delle persone che sono state fondamentali oggi, ovvero i ragazzi tecnici della Rai di Cosenza, Mauro Tedesco e Giovanni Piccolo. Grazie alla parte tecnica, grazie. Signori, vi faccio un applauso perché siete stati meravigliosi. Ecco, si sono emozionati. È avete giusto. Una borraccia in omaggio. Siete contenti? Ecco,
0: sì. Anche hanno loro. La spada l'abbiamo già data.
1: Se la sono meritata. Io ringrazio anche Angelo Terracciano che ci ha assistito alla regia qui di questa super puntata speciale del Cosenza Comics and Games. Luigi,
0: caro Marco,
1: prepariamoci perché domani sarà una bellissima.
0: Pensavo stasera andiamo a cena. No, prepariamoci per domani.
1: No, adesso voglio vedere dove ci porterai questa sera a cena.
0: Ieri non è andata male, dai. Hai già fame. Male, bene, grazie a Marco Di Buono. Quindi
1: grazie,
0: appuntamento a domani mattina. Quindi, ragazzi, noi ritorniamo domani. Ovviamente, per coloro che sono nei paraggi e volessero vivere insieme a noi questa esperienza, venite qui a Renda al Parco Acquatica Santa Chiara, perché veramente per coloro che amano questo mondo c'è veramente tutto. Abbiamo curato i dettagli su tutto.
1: Quindi stasera fino alle ore 20, poi domani apertura di nuovo dei cancelli alle 10, dalle 10 alle 20. Non mancate, non perdetevi questa manifestazione. E adesso, signore e signori, vi lasciamo insieme
0: quella là.
1: Sì, stavo leggendo quella. Loro si sono veramente, devo dire, distinti a Sanremo, e sono Maria Antonietta e Colombre, e questa è la canzone che hanno portato proprio a Sanremo, e la felicità è basta, ma qui la felicità continua fino a questa sera, e poi ci sarà anche per i prossimi due giorni,
0: a noi
1: sabato
0: ci basta
1: e domenica,
0: altri due giorni
1: al Cosenza Comics and Games.
0: A domani,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Luigi, ciao.

immobili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una

0: Radio. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: Eccoci, buon pomeriggio, finalmente buon venerdì, è il 15 maggio, l'orologio segna le 16:33, come i 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trottellando, sì! Sarà una puntata allora speciale, visto che sono riuscita, forse, a dire di seguito questo proverbio, che peraltro poi è difficilissimo anche per chi studia dizione. Allora, io sono Giulia Teri, felicissima di avervi qui per quest'ultima volata della settimana. Sentite già questa energia nell'aria, no? È il profumo del weekend, c'è poco da fare, si sente, perché bussa alle nostre porte. Quindi oggi, a Teri e oggi, abbiamo preparato una puntata davvero speciale, una vera guida di sopravvivenza, almeno per i prossimi due giorni. Poi lunedì ci racconteremo esattamente come è andata. Cosa faremo insieme fino alle 18? Beh, tenetevi forte, perché il menù è davvero ricchissimo. Partiremo intanto con la nostra musica del cuore, scavando un po' tra i segreti dei tormentoni che non riusciamo a smettere di cantare. Soprattutto scopriremo il perché non riusciamo a smettere di cantare. Poi spazio al benessere pratico, come sempre, con i consigli per staccare davvero la spina dal lavoro, e viaggeremo verso un borgo italiano che sembra uscito da un dipinto, perfetto magari per una fuga romantica o anche in solitaria, l'importante è che sia una fuga. Poi ancora non mancheranno le mie preferite, cioè le notizie inutili dal mondo, ma anche le notizie curiose che ci faranno un po' sgranare gli occhi, e quelle appunto totalmente inutili che ci faranno ridere. Parleremo anche di attualità green, e per chiudere in bellezza vi darò un'idea definitiva per la cena di stasera, quella che vi farà sentire subito in vacanza. Insomma, mettetevi comodi, aprite anche il finestrino se siete in macchina, oppure alzate il volume in casa. Il venerdì di Teri e oggi inizia ufficialmente così.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

con Dimentica in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 16.46 di questo venerdì, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di diretta. Poi naturalmente ci risentiamo qui lunedì con un nuovo appuntamento di Fatti Sentire, ovviamente una nuova ospite. Lo ricordo sempre, anche se so che voi siete molto ma molto attenti, soprattutto nei vari format che inseriamo durante Teri e Oggi. I classici sono due, lunedì e mercoledì, Fatti Sentire dalle 17 alle 17.30, 17.40 circa. E a proposito di musica, volevo chiedervi se avete mai notato che alcune canzoni sembrano davvero letteralmente appiccicarsi al cervello. A me capita spessissimo, no? Vi racconto per esempio questa cosa, più poi diventano tormentoni, ovviamente per ognuno di noi peggio è, però l'ultima canzone che ascolto in macchina prima di scendere, ovviamente magari andare al lavoro, sbrigare qualche commissione, ecco, quella al mattino è la canzone che poi non riesco più a togliere dalla testa. Potrebbe essere pure Il ballo del qua qua, non importa, però quella poi mi rimane come tormentone.

fino a sera, magari poi il giorno dopo ce ne sarà un'altra, ma sono qui per darvi delle spiegazioni bene o male scientifiche, perché questi tormentoni si chiamano earworms in gergo tecnico, letteralmente significano vermi nell'orecchio, e oggi che è venerdì vogliamo insieme capire proprio perché la musica italiana ne è piena. Allora prendiamo un classico, ad esempio un vecchio classico come Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, lo conosciamo tutti, no? L'abbiamo sempre cantato e anche ballicchiato. Sapete che il suo ritmo ricalca perfettamente i battiti del cuore e quindi crea anche questo stato di leggera armonia tra la musica e i nostri ritmi. Ecco perché, essendo pura chimica, rimane molto attaccato anche all'interno proprio della nostra epidermide. Ma la curiosità di oggi riguarda anche una delle canzoni più trasmesse in radio nei secoli dei secoli, amen, proprio anche in questo periodo dell'anno che stiamo per avvicinarci all'estate. Parlo di Azzurro, di Adriano Celentano. Beh, sicuramente siamo andati a scomodare uno dei mostri sacri della musica italiana, ma anche un grande successo che ancora oggi cantiamo. Beh, nonostante sia stato, e lo è probabilmente anche ancora oggi, l'inno dell'estate italiana, il testo parla di una solitudine e di un treno che va esattamente al contrario. Eppure quella melodia è così potente da avere trasformato questo, diciamo, sentimento malinconico, senza fare attenzione al testo, nel simbolo proprio della spensieratezza nazionale, come se stessimo partendo per una vacanza o magari anche per un weekend. Ecco perché era importante farlo di venerdì questo spazio. Quindi il ritmo in realtà è quello giusto, magari il testo dice altro, però sapete che c'è quando la musica aiuta a spostare o ad allontanare anche momentaneamente i pensieri pesanti o trasformare appunto i pensieri pesanti che diventano leggeri? Beh, è tanta tanta roba, e noi ci proviamo qui su Rai Radio Tutta Italiana insieme, prima ascoltando Azzurro di Adriano Celentano e subito dopo Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri.

un grande salto nel blues, io lo farei anche, visto che è venerdì, giusto per rilassarci, per cercare di smaltire un po' tutta quella stanchezza della settimana. Le 17 in punto, ancora ben trovati, benvenuti in questa diretta con me, Giulia Teri, fino alle 18, quindi avremo ancora 60 minuti per stare insieme. Approfittatene se volete dirmi cosa fate o cosa farete voi per questo weekend, scrivetemi come sempre al 334 604 5640. Allora, io con la fantasia, e solo con la fantasia perché posso permettermi questo, vi porto in un borgo, in uno dei meravigliosi borghi italiani. Sapete che ogni tanto, devo dire anzi quasi ogni giorno, nonostante dal lunedì al mercoledì il weekend sia ancora lontano, noi facciamo sempre questa rubrica, perché è bello conoscere il nostro territorio, è bello sapere che ci sono degli angoli nascosti all'interno del nostro bel paese che ci potrebbero davvero fare sognare o fare innamorare, chi può dirlo. Allora, io intanto per questo weekend di metà maggio vi porto proprio la bussola pronta, che dritta dritta ci porta verso le Marche, perché vi voglio far conoscere un posticino, un borgo che si chiama Gradara. Ora, l'avrete sicuramente nominato, perché sentito nominare, scusate, perché questo borgo è famosissimo in tutto il mondo per essere stato proprio il teatro della storia di Paolo e Francesca, neanche a dirlo, gli amanti celebrati da Dante nella Divina Commedia. Ma passeggiare per Gradara oggi, rispetto a tantissimi anni fa, significa ancora immergersi in un'atmosfera medievale perfettamente conservata, e questa è la sua bellezza, oltre a tantissime altre cose. Ed è il borgo perfetto per questo venerdì, secondo me, perché offre proprio quel mix di mistero e di bellezza che serve un po' per dimenticare tutte le mail che sono arrivate oggi, ma anche quelle durante tutta la settimana, e soprattutto le scadenze in ufficio, anche perché tra poco, scadenza o non scadenza, baracca e burattini, chiudiamo e ci rivediamo tutti lunedì. Quindi stacchiamo un po' la spina. Io vi consiglio come sempre di visitarlo al tramonto, perché le luci si abbassano, diventano anche più calde, più colorate, più intense, e riflettono sul castello che c'è a Gradara, e il borgo si accende e diventa davvero un presepe vivente, quindi uno scenario unico. È un luogo che invita alla lentezza, quindi mi raccomando, via i cellulari, ma soprattutto, come vi dicevo poco fa, invita al romanticismo, quindi chissà se possiamo magari approfittare per conoscere qualcuno, per portare magari lì qualcuno e innamorarci. Sì, no, forse, non importa, l'importante è che trattiamo Gradara come se fosse un vero e proprio rifugio per l'anima, che ci farà tornare poi a casa magari domenica sera con il cuore pieno di bellezza, pronti poi a ricominciare purtroppo lunedì.

ma noi corriamo verso la musica sempre, comunque, a qualsiasi ora del giorno. Eros Ramazzotti con Dove c'è musica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Beh, sicuramente il mio compito è quello di portarvi, di traghettarvi in questo mare di musica almeno tutti i giorni dalle 16.30 alle 18, dal lunedì al venerdì. Poi ci separiamo solo per un paio di giorni e torniamo insieme a respirare quella che è soprattutto la musica live. Vi ricordo che le iscrizioni sono ancora aperte, iscrizioni in realtà candidature a Fatti Sentire, se volete al 334-604-5640 inviate il vostro curriculum / biografia, ma soprattutto un'esibizione live di un vostro cavallo di battaglia o anche del vostro inedito. Se verrete selezionati potete venire proprio qui all'interno di questo studio accanto a me ad esibirvi in maniera assolutamente, come dire, in amicizia, come se fossimo nel salotto di casa mia, raccontarmi la vostra storia e soprattutto far venire fuori il vostro talento. Fatti Sentire è un format dedicato al talento degli artisti emergenti, di chi ha un brano nel cassetto e vuole farlo sentire un po' a tutti. Quindi vi aspetto, 334-604-5640. Tra pochissimo parleremo di benessere, soprattutto perché si sta per avvicinare il weekend, e già weekend è sinonimo di benessere, non per tutti ovviamente, però per la maggior parte della persona è comunque una pausa che riesce a farci staccare la spina. Ma vi darò proprio dei consigli pratici che riguardano sempre la nostra famosa digital detox, significa un po' di pausa da tutti i device, cellulari, computer, tutte quelle cose che chiaramente ci distraggono e non ci fanno respirare. Ma il consiglio pratico sarà anche per la nostra vista, che non solo verrà rilassata guardando degli oggetti particolari e soprattutto dei colori particolari, ma azionerà qualcosa all'interno del nostro corpo, quindi benessere sia fisico che mentale. Basta, non vi voglio anticipare più nulla, sono le 17:17, ci tenevo a dirlo, e arrivano i Moda con Arriverà.

Tropico, tropico, sole disperati nel mare meraviglioso alle 17:27 di questo venerdì, per fortuna non 17 ma 15 di maggio. E vabbè, noi non siamo superstiziosi, spesso abbiamo anche curato la parte diciamo meno artistica di questo programma, soprattutto quando il venerdì è cascato tra i numeri 17 o 13, spiegando anche il significato, però tra virgolette facendocene una ragione e cercando insomma di vivere una giornata del genere come se fosse una qualsiasi giornata. Allora, parliamo di weekend, ma soprattutto parliamo di benessere. Come anticipato poco fa, vi ho dato alcuni già dettagli su consigli della Digital Detox, che la dice lunga sul fatto che abbiamo bisogno ogni tanto di staccarci da questi benedetti o maledetti telefonini, computer, TV, tutto quello che riguarda un po', che cattura la nostra attenzione, però ci fa perdere probabilmente anche attimi della giornata più importanti, più naturali, più semplici. Io chiaramente non vi dico, non vi posso mai, perché non lo farei neanche io, consigliare di spegnere il telefono per 48 ore, quindi stare in digital detox per tutto il weekend, no, assolutamente no. So che è quasi impossibile, anche perché si taglia un po' quella fetta di connessione con il mondo, però proviamo, ed è solamente una prova, poi ci riaggiorniamo lunedì, con la regola dei 20 minuti. 20 minuti è facile, no? Già si sa, 20 minuti è il tempo anche di un caffè lungo. Facciamo così, partiamo proprio da stasera. Appena rientrate a casa, mettete il cellulare proprio direttamente in un'altra stanza, senza suonerie, senza notifiche, senza nulla di nulla, lontano dalla vista, per soli, ve lo garantisco, 20 minuti. Potete anche cronometrarli, potete anche dire ad Alexa di mettere un timer per 20 minuti e poi andare immediatamente a riprendere il telefono. Questo perché? Perché 20 minuti servono al cervello per capire che la fase di reperibilità, mettiamola così, quindi quella di attenzione, è finita e quella privata comincia a venire insomma un po' incontro alle nostre esigenze, soprattutto per il weekend, quindi inizia la fase privata. Un altro consiglio pratico riguarda la vista. Come vi dicevo sempre poco fa, passiamo noi tutta la settimana e anche la notte a guardare schermi a pochi centimetri dal viso, no? Quindi sabato e domenica, visto che non abbiamo almeno il computer, sforziamoci a guardare magari l'orizzonte, oppure ad attenzionare tutto quello che la natura ci offre con il verde tipo degli alberi o con il blu tipo del mare, no? Sono due colori che ci aiutano molto, perché è un esercizio che non rilassa solamente gli occhi, ma abbassa anche drasticamente i livelli d'ansia. Quindi ricordatevi che il vero lusso oggi non è, ma proprio non è, sempre essere connessi, ma avere anche il potere di decidere quando staccare la spina per riconnettersi con se stessi. Questa già è una piccola libertà che, se ci prendiamo almeno per 20 minuti anche durante il weekend, può aiutare sia la mente che il corpo. Quindi proviamoci da stasera, poi naturalmente ci riaggiorniamo lunedì e mi fate sapere.

stupida sfortuna fulminarci qui su Rai Radio Tutta Italiana quando sta per terminare la nostra diretta, se non prima però di avervi, come promesso, dato una ricetta, un'idea in realtà per la cena di questa sera. Io lo so che a quest'ora siete tutti tormentati dall'assenza di fantasia che vi fa dire: ma stasera cosa mangio? Magari non tutti saranno pronti per uscire, non tutti saranno pronti per partire per il weekend, magari lo si farà domani, chissà se piove nella vostra città, se invece c'è una bella serata. Sta di fatto che arriviamo tutti, compresa la sottoscritta, a quest'ora alla fatidica domanda: cosa bolle in pentola stasera? Beh, sicuramente per celebrare anche l'inizio del weekend, come venerdì sera, secondo me ci vuole un piatto che sappia un po' di festa, che sia allegro, però che sia pronto anche in un tempo di cottura abbastanza breve, al massimo il tempo di cottura della pasta.

Pepe rosa e granella di pistacchi. Ho già l'acquolina in bocca. Allora, semplicissimi passaggi, come vedete sono anche ingredienti che non hanno bisogno di particolari cotture, che ne so, tipo il ragù che deve cuocere 4 ore. No, ci serve il limone, ci serve il pepe rosa e ci serve la granella di pistacchi. Ma mentre la pasta cuoce, in una padellina, anche abbastanza capiente, sciogliete semplicemente una noce di burro oppure dell'olio d'oliva, quello buono però, mi raccomando, quindi parliamo di olio extravergine d'oliva, con la scorza grattugiata di 2 limoni biologici. Mi raccomando, state attenti alla scelta dei limoni, perché proprio sono delle parti, in questo caso una parte edibile del limone che va anche mangiata, quindi devono essere limoni di ottima qualità. Aggiungete un mestolo d'acqua di cottura per creare, sapete, no, quella cremina deliziosa, e poi scolate la pasta abbastanza al dente, in base ai vostri gusti ovviamente, io lo farei molto al dente, direttamente in questa padella, e saltatela con un po' di succo di limone e abbondante parmigiano reggiano. Il parmigiano serve per amalgamare il tutto e per creare ancora più densa quella cremina lì. Solo alla fine, dico solo alla fine, aggiungete una manciata di pepe rosa, proprio poco, per evitare di alterare il gusto del limone, e la granella di pistacchi. Li potete abbondare quanto volete, anche perché la croccantezza in bocca, insieme alla dolcezza della pasta e alla anche l'agrodolce, no, del limone, sicuramente ci piace. Il tocco è croccante, le linguine sono praticamente quasi fatte, un piatto freschissimo ed è molto elegante, sapete, e anche velocissimo, cioè il tempo di raccontarlo che l'abbiamo già fatto, quindi perfetto per accompagnare una serata del genere in cui vogliamo mettere a tacere un po' le nostre fatiche. Basterebbe aggiungere un calice di vino bianco se lo gradite, o anche un gelato subito dopo cena, no? Tutto fresco, magari tutto al limone, tutti pronti per questa meravigliosa estate. Il sole tra poco inizia a calare, quindi, come si suol dire, la pasta ci aiuta anche un po' a godere di questo orario che ci accompagna poi naturalmente fino a sera, e soprattutto pronti e energici per il weekend. Che dirvi? Buon appetito! Beh, è un po' prestino, però l'idea c'è, linguine al limone, pepe rosa e granella di pistacchi.

0: Ne approfitto per dire che anche per me l'ultima nota, perché questa è l'ultima canzone prima dei saluti finali, sono le 17.59 e per questa settimana ci fermiamo qui. Teri oggi torna ovviamente lunedì a partire dalle 16.30 come tutti i giorni fino alle 18, ma ricordate che sia lunedì sia mercoledì arriverà anche il format Fatti Sentire, per ascoltare la musica dal vivo, per ascoltare il talento e soprattutto per ascoltare la storia, la vera storia di ogni protagonista. Io guarderò i loro occhi che saranno sicuramente emozionati, voi ascolterete la loro voce. Grazie per essere stati con me, è stato un piacere leggere i vostri messaggi, continuate a farlo al 334-604-5640. Da Giulia Teri è tutto, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di serata, buon weekend, ci risentiamo lunedì. Ciao!
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
3: Ma bentornati a Disco RAI, la musica scelta. Oggi una puntata fatta proprio di cuore, anzi anima e cuore direi, con Serena Brancale, perché Serena rappresenta proprio quelle artiste che a me piacciono molto, molto istintive, con un grandissimo talento e che tra l'altro di una bravura assolutamente incredibile, anche di una disciplina direi nel lavoro, insomma, che è sempre molto ma molto affascinante. E quindi l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per presentare il suo nuovo album Sacro, e soprattutto perché è già passato una parte del tour, il Sacro Tour, che è iniziato all'estero, quindi il 30 aprile è stato a Londra, l'11 maggio a Madrid, il 12 maggio a Barcellona, e adesso inizierà il suo grande viaggio nell'estate italiana con la sua forza, la sua determinazione e soprattutto la sua musica, che io direi essere musica sacra. E quindi iniziamo questo viaggio insieme a Serena Brancale.

0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale, e questo mi piace, mi è sempre piaciuto di Serena Brancale.
1: Grazie.
0: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che comunque sono molto emozionanti, no?
1: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super egoriferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello perché parte da noi e parla di noi, ma sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, al Latin America con la salsa. Per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.

0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, leggere le presentazioni, sì, mentre guido, sì. Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali. A
1: bellissima,
0: anche...
1: tra l'altro l'ho sentita Maria di Carolina.
0: Ecco, è scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm. Quindi per parlare proprio della Puglia, è come se avesse raccontato questa Maria in due facce diverse e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto: donna con il ritmo non ne nascono più.
1: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con il giusto, con la giusta modalità.
2: Sono anni che io non mi diverto più e mi manca andare a una festa di salsa Sabrosa. Sento musica latina perché manchi tu, e qui a casa ballo da sola, io ballo.

0: Maria!
1: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa. Avete il sorriso identico,
2: siamo
1: quindi
2: uguali.
1: Parliamo nel presente,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: così c'è in Maria. Poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo. Però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
2: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avessi abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Però guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto molto più nostalgica di qui con me, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
1: quello poi
2: sensazione.
1: È il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
2: Se pensi alla saudade, che è la, il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile che hanno i brasiliani,
1: che poi va un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarie e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
2: Grazie.
1: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale, sempre brava. Cioè non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
2: Questa è una grande rivoluzione.
1: Una grande rivoluzione, quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
2: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con Baccalà e le parolacce, mi piace
1: la zia.
2: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no, l'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare la zia, Baccalà e poi Qui con me. Nei concerti accade questo, i concerti sono, è un musical questo nuovo concerto, a parte che siamo tantissimi, ma per dire io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Devo dire che si sono molto ammorbiditi con Qui con me.
1: Sì?
2: Sì.
1: Perché prima era più...
2: Perché prima...
1: Pretendevano di più...
2: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
1: Ah,
2: che
1: okay.
2: Per me a
1: sempre
2: me divertiva.
1: Allegra, sempre felice.
2: Sì,
1: okay.
2: Ma sempre molto... forte, cazzuta, okay. Che a volte quasi non pensano che... Allora io non so fare musica, non suono, non...
1: Ah, ecco. Beh, perché non conoscevano la Serena precedente,
2: sì,
1: casomai.
2: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni, dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva Baccalà. Quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose. Secondo me è il complimento più grande.

0: sì, l'abbiamo detto anche prima della, durante le prove di quest'anno, che insomma studiando Modugno, lui era tante cose insieme, ma proprio anche in vari ambiti artistici. Cioè poi quando ha avuto questo grande successo ha iniziato a sperimentare, anche a vedere altri ambiti.
1: Ha cantato in siciliano.
0: Ma in tutto, sì, certo, assolutamente.
1: Ma anche c'è una canzone bellissima di Modugno che si chiama La donna riccia.
0: Io,
1: è bellissima.
0: Che tu già facevi però.
1: Che io l'ho fatta, sì, l'ho studiata qualche... Io adoro quel brano perché è talmente semplice, dici, ma veramente dopo nel blu dipinto di blu manifesto pugliese, invece sì, è bella questa cosa. Ma anche Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Futura, attenti al lupo.
0: Certo.
1: Ma anche Fabio Concato, tantissime canzoni romantiche dedicate. C'è un brano che lui dedica al padre che si chiama Gigi, che mi fa piangere.
0: Ma sì,
1: perché
0: è vero.
1: Ricorda quello che per me mia madre è stata. E poi Fabio cantava canzoni per bambini.
0: Sì.
1: È partito da là. Quindi.
0: Beh, anche Vecchioni, no? Era Barba Papà, aveva partecipato a Barba Papà. Beh, poi la musica per bambini, cioè veramente un mondo a sé. E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, che okay. Giuseppe sono una Capatosta. Sì, fa mannaggia a te che sei una Capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besami Mucho.
1: E Saif pure in Solo un'ora. È bella questa, questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente quel, l'agrodolce, mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti e anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti.

0: Tamara Purtuondo.
1: Ecco, infatti sto dicendo una, cioè infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
0: 96. Ah, io pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio, cioè,
1: è veramente
0: un brano
1: un'istituzione
0: con...
1: Io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, sì, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante, è sempre presente lei.
0: Sì, lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana di Buena Vista Social Club.
1: Esatto.
0: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio. E questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna, e continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
1: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'ha detto Gino Paoli, almeno per gli uomini con l'età aumentano i bassi,
0: sì,
1: e quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
0: sì,
1: no?
0: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me, me lo chiedo. Ma abbasseranno le tonalità.
1: Sì.

0: qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
1: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi, quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei.
1: Toro.
0: Io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
1: da
0: qualche
1: poco.
0: Ora fa.
1: Sì, sì, sì,
0: auguri,
1: sì.
0: È vero,
1: grazie.
0: Tesorina. Ma qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
1: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi, ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae ma con un vestito aderente, perché, cioè, sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece, grazie a Carlo, ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intellegibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
1: bellissimo.
0: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché proprio il nostro inno è diventato. Noi
1: Mamma
0: che siamo
1: mia.
0: Sempre pronte con la valigia,
1: sì.
0: Insomma, a fare. Però è anche la nostra fortuna, no?
1: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese? Ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, mm-hmm. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte,
1: è
0: che
1: vero.
0: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi,
1: sì.
0: Insomma,
1: ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa,
0: sì, certo.
1: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa, che è il mio paese. E quindi so che, pur stando bene a Roma, io ho anche la mia grandissima Puglia. E quindi è una grande storia.
0: È vero. E poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo.
1: È vero.
0: Alla fine, è vero. Grazie.
1: Grazie a te.

E grazie ancora alla nostra Serena Brancale. Io in Puglia, proprio parte della mia anima è lì, anche se non sono pugliese, sono di Sora, ma a Polignano a Mare ho lasciato proprio parte della mia anima, e tra l'altro il video di Anima e Cuore è stato girato proprio a Polignano a Mare, quindi Serena lo sa che c'è veramente tanto del mio paese anche in Puglia, e soprattutto nei suoni del Mediterraneo, che una volta noi avevamo chiamato Medimex, con un evento che avevo contribuito comunque a creare anche io in Puglia, e quindi sono sempre molto affascinata da quelle sonorità, da quelle terre, da quei colori, da quei sapori, che sono veramente unici non soltanto in Italia ma nel mondo. Quindi io vi ricordo invece il tour in tutta Italia di Serena Brancale, che inizia il 6 giugno alla Mezzia Terme, e poi il 12 giugno a Palermo, il 13 giugno sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 17 giugno a Capannori, il 3 luglio a Poppi, l'11 luglio a Taormina al Teatro Antico, bellissima location, il 14 luglio a Napoli Arena Flegrea, altra bellissima location, il 16 luglio a Cervere, il 21 luglio a Cernobbio per il Lake Sound Park Festival, il 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 21 luglio a Ostuni al Luce Festival, altra insomma location suggestiva, il 4 agosto a Riccione, 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, 8 agosto a Diamante per Fatti di Musica, il 4 settembre a Macerata allo Sferisterio, anche altro momento incredibile, 7 settembre a Verona al Teatro Romano, e il 3 ottobre invece appunto

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

sorrise sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi in sangue. Sognerò i tuoi fiori, narcisi sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento degli occhi che non ridono

voce, neve dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Stare nel sole del giorno vorrei, guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

figlio venuto al mondo per amore, in un tempo dove tutto era da fare, niente social, monopattini o telefono. Quello ce l'aveva solo il dottore. Grazie a mio padre vendeva l'olio col Saidecar.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tempo previsto sull'Italia sabato 16 maggio. Oggi tempo instabile per le regioni centrali e meridionali, dove specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, soprattutto per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia poi più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il meridione che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 2008, l'anno del quale ci interessiamo oggi. 3 gennaio, il prezzo del petrolio supera per la prima volta la quota di $100 al barile. 19 febbraio 2008, Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali. 20 agosto, incidente all'aeroporto di Madrid. Il volo della Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo. Il bilancio purtroppo è di 154 morti e 18 feriti gravi. 6 ottobre, la crisi della borsa continua, bruciati 450 miliardi di euro, con perdite nelle borse europee da meno 7 al meno 9%. 14 ottobre viene presentata da Apple la nuova serie di MacBook, un nuovo passo avanti per la tecnologia e per i personal computer. 27 novembre, attacchi terroristici in India, un italiano è morto e altri 7 sono in ostaggio. 12 dicembre 2008, eccezionale piena del Tevere. Tra i film usciti nel 2008, Gomorra, Twilight, The Millionaire, Il curioso caso di Benjamin Button, Kung Fu Panda e Parlami d'amore. Il 5 aprile ci lasciava Charlton Heston, l'attore e regista statunitense. Il 1 giugno lo stilista Yves Saint Laurent. Il 7 giugno Dino Risi, il famoso regista italiano. Il 12 luglio ci lasciava anche Gianfranco Funari, il famoso conduttore televisivo. Andrea Pininfarina, ingegnere automobilistico ed imprenditore, moriva il 7 di agosto. Il 26 ottobre il mitico Paul Newman, attore e regista e produttore cinematografico americano. Il 2008 Sanremo lo vincevano con Colpo di fulmine, Gio Di Tonno e Laura Ponce. Al secondo posto Anna Tatangelo, Il mio amico, e terzo posto per Fabrizio Moro, Eppure mi hai cambiato la vita. Ora un anno di musica del 2008 e Mi ritorni in mente torna prestissimo.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero, ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Lascia che